0: Sono pronta a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
1: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
0: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
2: Come? Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
0: No, Santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della Santità vostra.
2: Ah, e chi sarebbe?
0: È morta la giustizia.

خيرها صل يعلن بي. يا المدحوم غيري كمل ما فيها يا الله.

0: vento preferito è quello che non ha capito.
1: E in che direzione andare, l'intensità con cui soffiare.
0: Poi c'è il vento dei ricordi, te ne accorgi dagli accordi.

0: bisogna dapprima trasformare la vita. E trasformata si potrà esaltarla. Quest'epoca è difficiletta per la penna.
1: Ma ditemi voi, sciancati e sciancate, dove, quando, quel grande si è scelto una strada più battuta e più facile, la parola è un condottiero della forza umana, marche, e il tempo esploda dietro noi come una selva di proiettili. Ai vecchi giorni il vento riporti solo un garbuglio di capelli per l'allegria.
0: Il pianeta nostro è poco attrezzato. Bisogna strappare la gioia ai giorni futuri. In questa vita non è difficile morire. Vivere è di gran lunga più difficile.

0: La festa è finita! Baradevi in cassa, siamo al baradro! Signorina Serena, sì. Mi chieda, ma signorina, sì. Com'è? Com'è questa crisi economica?
1: Ma signorina, com'è questa crisi economica?
0: Definitiva!

0: Professor, tra l'altro, voi sapete una cosa? Sapete quanto costa un grammo di cocaina?
1: 2000 lire.
0: 2000 lire. 200.000 lire.
2: Sapete,
0: 200.000 lire. Un grammo, colonnè, e tende sempre all'aumento. Ora dico io.
3: Colonnè, vedete se viene la chitina mia moglie. Colonnè, mia moglie.
0: No. Dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Rossi. Hai capito che voglio dire? Professor, c'è sta una femmina troppo bella, Natascia, te ne capito più.

0: con 10.000 lire Natascia fa servizio completo sopra e su. Boh, premessa che Natascia per due cizze d'anno volesse girarsi giù da moderna, due punti, ne strunze.
1: A me?
0: Non signora, allora, ma con 200.000 lire è meglio che ti mangi un gran bel cocaina o vado a fare un abbonamento completo a Natascia.

0: so più qual è il folk qua.
1: Aveva compiuto una rapina,
0: in effetti.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 39 minuti.
1: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Ciroma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
2: Blocca la frequenza.
1: Blocca la frequenza, sempre la
2: blocca. Mi piace
1: Vina, blocca la lì.

Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, seconda parte.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: fondo ti taglierà l'uccello.
1: Grazie, Walter.
0: Non se potrò esprimere la mia opinione.
1: Grazie, Walter, questo mi fa sentire davvero al sicuro. Mi fa provare un senso, come dire, di intimo tepore. Ma tu guarda che situazione. E pensare che potevo starmene tranquillo con qualche macchia di piscio sul tappeto. Già. E invece no, mi sono messo
0: fottuti
1: in questo casino.
0: Tedeschi. Non è cambiato niente. Fottuti nazisti.
2: Nazisti, Drugo?
0: Per piacere, Donny, l'hanno minacciato di castrazione. Fai questione di lana caprina.
1: O
0: mi sbaglio?
2: Beh, ma lui...
1: Ma no, sono dei nichilisti, capito? Ma continuavano a ripetermi che non credono in niente.
0: Nichilisti? Mi venga un colpo. Allora è meglio la dottrina nazionalsocialista, Drugo, se non altro alla base l'ethos.
1: Già.
0: E inoltre non dimentichiamo, Drugo, che tenere un animale selvatico, un roditore anfibio come animale domestico, e per di più in città, non è affatto legale.
1: Ma che cazzo fai, la guardia forestale?
0: No, stavo solo cercando di...
1: Ma che cazzo vuoi che me ne freghi di una marmotta?
0: Ti offriamo il nostro appoggio morale, Drugo.
1: Ma quale appoggio morale? Non mi serve una mazza il vostro appoggio morale, mi serve il cetriolo, per la puttana.
2: Che devi farci, Drugo?
0: Tu ti devi dare una calmata, amico. Non puoi riversare tutta questa energia negativa nel torneo.
1: Fanculo il torneo, e vaffanculo anche tu, Walter.
0: Vaffanculo il torneo. Ok, Drugo, vedo che non hai voglia di farti tirare su il morale. Andiamo, Donny, troviamoci una pista.
1: Senti, dammi...

0: si sta incastrando il cervello tra le dita dei piedi! Li abbiamo sorpassati! Fermate questo affare!
1: Non possiamo fermarci, è troppo pericoloso! Dobbiamo prima rallentare!
0: Stronzate! Fermate questo affare! È un ordine!
2: Ecco qua, permetta che l'aiuti, signore.
3: Sta bene, signore?
4: Benissimo. Lei come sta?
3: Benissimo, signore.
4: Bene.
3: Meno male che aveva il casco.
4: Già.
3: Adesso che facciamo, signore?
4: Allora, abbiamo frenato?
3: Abbiamo frenato, signore.
4: Bene. Allora pausa, 5 minuti di pausa.
3: Benissimo, signore.
4: È permesso fumare?

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 5 e 39 minuti.
1: And my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives.

Benissimo, grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.

0: Quel che è bello e quel che è brutto. Voliamo nella nebbia e nell'aria greve. Dove ci ritroveremo noi tre? Fra i tuoni, i lampi o nella pioggia?
1: Quando il fragore sarà cessato e la battaglia sarà vinta e persa.
0: Questo sarà prima del tramonto.
1: In quale luogo?
0: Proprio sulle lande.
1: E là incontreremo Macbeth.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6:38.
1: Incuno alle signore dell'Upper East Side con i loro foulard di Hermès e i loro carciofi di balducci da $50. Con le loro facce pompate di silicone, truccate, laccate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane.

Let's go!

0: todo el mundo.
1: Oggi su Radio Ciroma, Ska a colazione, precursore del rocksteady e del reggae. Il genere musicale ska ebbe origine nei tardi anni 50 in Giamaica, fondendo elementi di musica popolare caraibica con influenze jazz e rhythm and blues. Il termine ha origini misteriose, possibilmente onomatopeiche, a indicare un suono di chitarra ritmato e strimpellante.
2: Blackboard by the Pioneers.

Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy Ciroma sound! Colazione Ska su Radio Ciroma! Un passo avanti!

0: tu vuoi sognare, ma con i sogni di altre persone.
1: Non sentirti più in colpa e rivolgiti subito al nostro centro più vicino.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 30 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 32%.
1: E il fatto è... beh, non è facile trovare le parole per dirtelo. Sapessi cosa vedo ogni giorno. Le nostre vite non hanno molto in comune. A noi due manca un bagaglio di esperienze condivise, purtroppo.
2: E se ti dicessi che non è così? Ho passato tutta la vita ad avere paura. Paura di disgrazie terribili che potevano accadere oppure no. Per 50 anni ho vissuto nella paura, ritrovandomi sempre sveglio alle 3 del mattino. È diverso. Da quando mi hanno diagnosticato il cancro, ho iniziato a dormire bene.
1: È curioso.
2: Mi sono reso conto che è la paura la peggiore delle disgrazie. È la paura il vero nemico. Perciò alzati, vada ad affrontare la vita reale. E se il mondo è un bastardo, allora colpiscilo con tutta la forza che hai.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: trattamento di lusso comunque a Radio Ciroma,
1: sì.
0: E nel programma Smettere di dimagrire è compreso il caffè col dolcetto anche.
2: Ah, che vi trattiamo bene.
0: Con la pastina.

0: In collegamento con una compagna che è appena tornata dalla Cisgiordania. Buongiorno, ci senti?
1: Sì, buongiorno, mi sentite?
0: Benissimo. Allora, ti faccio una prima domanda insomma, sugli ultimi accadimenti, sulla situazione che hai lasciato in Cisgiordania prima di partire, contando, sì, il momento particolare, visto che una settimana fa, durante uno degli innumerevoli attacchi dei coloni ai danni della popolazione palestinese in Cisgiordania, c'è stata una sparatoria. Questo avvenimento, insomma, hanno fatto seguito le dichiarazioni di Netanyahu, di Ben Gurion, altri resti.
1: Sì, allora, sì, io sono tornata appunto, diciamo, ieri l'altro e sono stata lì, sono partita un po' più di 2 settimane fa, quindi ho potuto vedere un po' quello che è stato il cambiamento, comunque l'incremento delle azioni di rappresaglia, insomma, di assalto, di repressione violenta sia da parte dei coloni che da parte delle forze militari israeliane, in seguito a quello che, insomma, a cui accennavi tu, evento che si è verificato venerdì scorso, appunto il 24 luglio, in un villaggio si chiama Tell, nella zona di Nablus, e fondamentalmente, che tra l'altro è stato in maniera molto strumentale definito come un assalto a degli escursionisti, che tra l'altro ho definito così i media ufficiali israeliani, ripreso paro paro da alcune testate ufficiali qui in Italia. Ovviamente sappiamo, insomma, chi segue da anni quella che è la situazione dell'avanzamento della colonizzazione dei territori palestinesi. Non si tratta di escursionisti, ma di settlers, quindi di coloni che sono impegnati da anni nell'occupazione dei territori e che ripetutamente, frequentemente, sempre di più assaltano, assediano persone, case, attrezzi di lavoro palestinesi. Quindi il 24 luglio, di fronte all'ennesimo assalto da parte di un gruppo di coloni nei confronti della popolazione del villaggio di Tell, c'è stata, come al solito, una sorta di forma di solidarietà fra palestinesi, di tentativo di difendersi da questo assalto, e nel confronto praticamente è stato anche sottratto un'arma da fuoco a un israeliano, e il risultato è che sono state uccise 4 persone palestinesi e sono morte 2 persone israeliane, un militare e un colono. Questa cosa ovviamente ha prodotto una risposta da parte del governo di ampliamento della repressione e quindi di dispiegamento delle forze militari in moltissime cittadine e villaggi di tutta la Cisgiordania, con di nuovo rappresaglie, perquisizioni a tappeto, arresti, insomma, decine e decine di persone palestinesi sono state arrestate, e azioni di, ovviamente, supporto alla rappresaglia anche dei coloni in differenti, cioè, moltissime villaggi di tutta la Cisgiordania. Il sabato, che tra l'altro è giorno di festa, diciamo, per gli ebrei, spesso è da venerdì sera fino al sabato sera, sono i momenti, cioè la giornata sensibile per i palestinesi, perché nel momento in cui gli israeliani non stanno in vacanza, praticamente si danno a scorribande, appunto, ad assalti, incendi, attacchi nei confronti dei villaggi, delle persone, dei fabbricati, insomma, dei palestinesi. Quindi il sabato successivo c'è stata un'escalation sia in termini di intensità della violenza, sia in termini proprio di espansione degli attacchi e di frequenza, no? Diciamo, di incremento di quella che è proprio l'avanzamento della colonizzazione. Cioè, nei giorni successivi c'è stato proprio un prendere sempre più terra, un attaccare più fabbricati rurali e assaltare più villaggi. Quindi questo è un po' quello che io ho potuto vedere anche sul campo, e proprio, diciamo, quelle che sono le pratiche di colonizzazione, che fondamentalmente a partire da quelle che sono le colonie magari anche più storiche, qualcuna addirittura insomma da, che lì è stata costruita da decenni, no? Nelle alture delle varie colline del territorio della Cisgiordania, che permettono di controllare insomma tutte le risorse idriche, energetiche, controllare il territorio, da quelle colonie ormai strutturate, che sono praticamente cittadine appunto coloniali, fondamentalmente emergono delle sorte di avamposti, per cui alcuni settlers occupano grotte oppure tende, mettono tende che poi diventano container, occupano abitazioni che possono essere state abbandonate nel tempo appunto dovuto al fatto che territori, oliveti, greggi sono stati distrutti, sono stati espropriati, insomma sono stati rubati, quindi ovviamente è sempre più difficile per le persone palestinesi vivere nelle zone rurali, anche perché questa colonizzazione attacca anche proprio le risorse o comunque gli strumenti di lavoro, quello che sono le possibilità anche a livello economico di sostentamento, no? Legato alla terra, e quindi oppure proprio con azioni di assedio, per cui alla fine con atti di violenza, intimidazione, provocazione e proprio incendi, distruzione di case, di appunto mezzi di lavoro, strumenti di lavoro, assalti alle stesse persone, spesso le case che sono rurali, sono nel territorio rurale che di solito si trova fra le colonie più grandi, più diciamo vecchie e già stabilite, e i villaggi o le cittadine palestinesi, e quelle che si trovano un po' nel mezzo sono praticamente zona di frontiera che viene appunto vengono assaltate, e piano piano la colonizzazione avanza, quindi si occupano case, casolari, terreni. Non so se vado avanti per conto mio o c'è qualche domanda in particolare che volevi farmi.
0: No, allora, intanto grazie mille per aver appunto parlato di come la colonizzazione non appunto abbia tantissimi modi di estendersi, e quindi noi in genere siamo abituati a citare più i numeri degli arresti, i numeri delle morti e poco, no, delle strade chiuse, dei furti di bestiame, dell'acqua, delle demolizioni delle case. Quindi se, no, se vuoi continuare con appunto questo racconto dal punto di vista così repressivo ma anche più di sussistenza economica, sociale.
1: Sì. Sì, quello che io ho potuto diciamo appunto documentare, appunto io sono partita con, diciamo, in supporto a questa campagna che si chiama FAZA, che tra l'altro in palestinese vuol dire diciamo mutuo aiuto, quindi il sostegno reciproco nel caso di necessità, di pericolo, di urgenza, e quindi quello che c'era richiesto era un po' monitorare, documentare le violazioni, ovviamente eventualmente fare azioni in qualche modo di interposizione o comunque volte a cercare di in qualche modo detenere o comunque rallentare e abbassare la tensione in caso di assalto, attacchi di coloni a contadini, pastori, villaggi. Prevalentemente sono stata in due villaggi che si trovano nell'area diciamo di Ramallah e Nablus, e quello che molte persone palestinesi raccontano, che abbiamo potuto incontrare, è comunque una situazione molto difficile anche a livello, come dicevo, di proprio sostentamento, quindi quello che sono gli impatti della repressione, del controllo delle forze governative, militari israeliane, e le conseguenze degli assalti dei coloni. Da molte persone, cioè diciamo in maniera molto diffusa, si identifica il 7 ottobre come un po' uno spartiacque, quindi una data in cui almeno in Cisgiordania o in buona parte della Cisgiordania rurale la situazione è peggiorata gravemente. Indubbiamente la situazione della Cisgiordania al momento non è quella di Gaza, ma non è mai stata neanche una situazione felice da decenni, insomma, per chi segue la questione appunto dell'occupazione, come dicevi tu, sa il numero di morti, le detenzioni, l'aumento dei checkpoint, l'aumento, l'innalzamento dei muri, insomma tutto quello che è stata una costruzione di un sistema di apartheid, tanto a livello giuridico come a livello diciamo infrastrutturale, no? Quindi che impedisce fondamentalmente limita ed impedisce la mobilità proprio fisica, spaziale ai palestinesi e rende la loro vita estremamente precaria, perché ovviamente non potendo pianificare niente della propria vita personale, lavorativa, poiché esci di casa e non sai il checkpoint se è aperto, se è chiuso, se ci metterai un'ora, se ci metterai una giornata, se nel momento in cui stai uscendo c'è un assalto di coloni, quindi torni indietro perché la famiglia è in casa, per proteggere insomma le tue la tua terra, piuttosto che il tuo gregge, piuttosto che la tua famiglia. Quindi è uno stato di ansia costante, uno stato di precarietà costante. In Palestina è difficile dormire, in Palestina è difficile veramente costruirsi una vita quotidiana che abbia una possibilità di pianificazione. Quindi questo ha un impatto enorme su quello che è il lavoro, proprio le condizioni di lavoro. Inoltre, dopo il 7 ottobre, quindi con l'aumento, sappiamo ovviamente quello che è lo sviluppo del genocidio a Gaza, però anche in Cisgiordania c'è stato un aumento del livello, dell'intensità di violenza da parte delle forze militari, quindi con perquisizioni, rappresaglie, cariche e soprattutto un'azione di intervento e di supporto costante agli assalti, alle provocazioni dei coloni. Quindi l'esercito in ogni caso subentra a sostenere quella che è la violenza dei coloni, spesso tra l'altro peggiorando la situazione, nel senso che poi è l'attore che apre il fuoco fondamentalmente sulle persone palestinesi in maniera anche deleteria, appunto uccidendo molte persone. Questo spartiacque, fra l'altro, come raccontano molte persone palestinesi con cui abbiamo potuto parlare, ha prodotto un forte rallentamento dell'economia, perché se prendiamo in considerazione i vari settori che comunque potevano sostenere la vita palestinese, quindi il turismo sicuramente in quelle città magari anche più antiche, tradizionali, Betlemme piuttosto che appunto Nablus, in molte località anche potenzialmente turistiche o comunque turistiche. Ovviamente la paura generata a livello internazionale da un incremento degli assalti, della repressione, delle condizioni di violenza ha fatto sì che molte persone non si dirigessero più in certe località, anche palestinesi, del territorio palestinesi. Questo ha prodotto una grande crisi per tutto quello che era il settore delle persone che lavoravano nei servizi e nel commercio in queste cittadine. A livello rurale, inutile dire che l'implementazione degli assalti da parte dei coloni, col furto di greggi, con la distruzione di fattorie, con gli incendi, con la devastazione, con lo sradicamento degli olivi, insomma con tutto quello che è l'uso dei greggi in maniera funzionale, dei greggi tra l'altro rubati spesso a beduini o a pastori comunque palestinesi, di pecore, di capre, che vengono usate per avanzare fondamentalmente nella colonizzazione, quindi per occupare sempre più territorio. La pastorizia è uno strumento strategico per da un lato distruggere tutto quello che si trova nel cammino, perché pecore e capre fanno ovviamente mangiano di tutto, germogli, seminativi, frutti, olive, e nel frattempo i pastori, questi giovani pastori, ultimamente abbiamo saputo di un crescente uso di pastori coloni minorenni, il che permette in qualche modo una sorta di scudo penale nel caso comunque anche di intervento ipotetico e molto casuale, molto fortuito e molto rarefatto della giurisdizione israeliana in caso di appunto incendio, distruzione, devastazione. E fa sì che questi pastori minorenni possano muoversi liberamente e occupare sempre più spazio, e quindi i terreni agricoli, ovviamente quello che è tutta la produzione di olio, di olive, di ortaggi, di seminativi, la pastorizia ha avuto un grandissimo contrappolpo, perché le persone fondamentalmente riescono a malapena a raccogliere olive ormai solamente nei dintorni, nei pressi veramente prossimi dei villaggi e degli agglomerati, quindi tutte quelle che sono i terreni rurali più distanti dai villaggi, le cittadine, sono ormai zone interdette praticamente. A livello lavorativo anche tutto quello che è il settore edilizio, per esempio la Cisgiordania ha appunto purtroppo purtroppo in seguito alle varie diaspore un altissimo numero di persone palestinesi emigrate all'estero, negli Stati Uniti, in Europa e in molti paesi. Quindi c'è anche un ruolo importante in alcune cittadine, ovviamente non in tutte, però delle rimesse e di una presenza comunque di persone palestinesi che regolarmente d'estate, insomma, durante le vacanze, tornavano dagli Stati Uniti, insomma, da altri paesi di residenza per stare, insomma, appunto con la famiglia, e spesso e volentieri erano un forte motore di investimento in termini di costruzione, perché quindi si costruiscono case e ovviamente sia per loro che per le persone palestinesi in generale costruire case ormai è un investimento troppo rischioso, a parte che appunto non lavorando ci sono molte meno risorse, ma comunque nessuno ha intenzione di costruire case che magari dopo, il giorno dopo, vengono rubate, vengono demolite, vengono assaltate, vengono sequestrate. Quindi tutto quello che è ovviamente il lavoro delle persone palestinesi nel mondo dell'edilizia, sia da un punto di vista operaio che da un punto di vista imprenditoriale, è completamente morto. Quindi potrei andare avanti veramente per moltissimi ambiti. La situazione quindi non solo è di tensione e di esasperazione rispetto a quella che è una violenza costante, proprio in termini fisici, di aggressioni, ma anche quello che è lo strozzamento di ovviamente tutte le forme di sostentamento, oltre al fatto che già sappiamo che le colonie fondamentalmente quello che fanno, l'occupazione, è appropriarsi, espropriare tutte le risorse, soprattutto idriche, le fonti, le sorgenti. C'è un controllo totale da parte delle imprese israeliane come Mekorot di quelle che sono le risorse idriche, le risorse energetiche, il petrolio, la corrente, insomma la viabilità. Quindi ovviamente tutto questo produce grandi difficoltà in termini di non solo vita quotidiana, in termini di spostamenti e di costruzione proprio delle relazioni umane, del mantenimento di quella che è la struttura poi comunitaria, che è estremamente forte, della popolazione, della cultura palestinese, ma anche a livello economico. E questo, diciamo, poi appunto magari ti ripasso la parola, ha un impatto secondo me interessante anche segnalare come la repressione, l'occupazione, la violenza ha un impatto molto anche su quello che sono i legami diciamo personali, relazionali, culturali, che sono alla base di una società estremamente, a parte prevalentemente rurale, ma estremamente comunitaria e collettiva. Ovviamente dal 7 ottobre in poi, per rispetto di quello che è l'impatto del genocidio a Gaza sulla popolazione palestinese, le persone non ballano più. Diciamo, il matrimonio è uno strumento di dura 4 giorni, sono feste che sono anche forme di socializzazione, di continuazione, di mantenimento, di rinsaldamento delle relazioni familiari, dei clan, delle relazioni di amicizia. Questo, diciamo, per dire, sembra una banalità, non si balla più, non è una priorità, però per dire come in realtà questo sta influendo moltissimo anche su quelle che sono poi le pratiche quotidiane, le pratiche più tradizionali, le pratiche culturali, che costituiscono anche la forza della resistenza e della caratterizzazione estremamente comunitaria e collettiva della popolazione palestinese. Ovviamente resiste moltissimo questa tradizione, questa cultura, questa propensione all'ospitalità, all'accoglienza. Diciamo, c'è una capacità da parte della popolazione palestinese di, nonostante vive da decenni assedio, uno stato di guerra costante, mantenere un'apertura nei confronti della persona altra, nei confronti delle persone ospiti, nei confronti dei familiari. C'è una grandissima, diciamo, cura delle relazioni personali, una grande convivialità, e questi elementi non sono irrilevanti, questi elementi sono quelli che poi di fondo fanno sì che la resistenza quotidiana vada avanti, perché le persone si organizzano tramite il telefono, tramite i social, tramite la costruzione di tutta una serie di punti di osservazione, di monitoraggio delle valli, delle

0: cittadine, quindi c'è una forma, anche se non diciamo organizzata dentro un unico attore politico radicale, storico, come possiamo aver conosciuto diciamo fino agli anni 2000, ma rimane comunque un tessuto di relazioni di solidarietà e di auto-organizzazione a livello proprio civile e popolare estremamente forte, e che si basa e si costruisce anche su queste pratiche familiari, conviviali, comunitarie. Quindi da una parte c'è un forte attacco, dall'altra c'è anche una forte resistenza in questo senso.
1: Ecco, siccome sei, intanto grazie mille, ci ha dato un quadro veramente completo, complesso anche, e ti ringrazio molto. Appunto, sei appena tornata, sei stata fianco a fianco con le persone palestinesi, ti chiedo come possiamo attivarci noi da qui che supportiamo la causa, cioè questo tipo di discorsi immagino che esca ogni tanto quando sei lì.
0: Certo, sì. Ovviamente loro chiedono costantemente cosa noi stiamo facendo nei nostri territori. Questa è la, quando si parla di che cosa fa il mondo che sta a guardare quello che accade, ovviamente è molto difficile, perché soprattutto andando come persone diciamo in supporto, no? Monitoraggio, interposizione eccetera, quello che si incontra sono persone ovviamente estremamente informate, però anche molto desiderose di una nostra azione di documentazione. Cioè quello che i palestinesi spesso ci dicono è: parlate, diffondete, narrate quello che sta accadendo, fate vedere quello che state documentando. Da una parte per noi è imbarazzante, perché ovviamente dall'altro lato c'è come una, ovviamente una fiducia nel fatto che se il mondo vede, il mondo sa, si attiva. Quindi ovviamente il punto di vista palestinese è quello per cui si suppone, ed è anche così, no? Nei nostri territori, in Europa, in altri territori del mondo, i media non parlano di quello che sta accadendo, cioè quello che accade veramente, di cui anche ho raccontato, no? In termini di occupazione, di violenza, non emerge così come sta avvenendo. Quindi se voi in qualche modo diffondete quello che sta accadendo, sarà naturale che le persone si attivano. Ora, questo ovviamente è molto difficile da affrontare, perché da una parte è difficile spiegare che l'informazione almeno in certi circuiti esiste, e che ovviamente l'attivazione è sicuramente da ampliare, da migliorare, però ecco, quello che loro sicuramente chiedono, in qualche modo sono curiosi di sapere, è quanto noi riusciamo a documentare, diffondere. Questo per loro è rilevante, cioè che non si smetta di parlare di Palestina, che non si smetta di parlare di quelle che sono le ingiustizie che quotidianamente loro vivono. Quindi sicuramente il lavoro che anche voi state facendo, che insomma tutte le radio indipendenti, tutto quello che è la, diciamo, fondamentalmente l'informazione indipendente, è assolutamente è da da rafforzare, continuare a documentare, e ovviamente tutto quello che è il boicottaggio, il disinvestimento. Loro fondamentalmente erano informati ed erano molto anche interessati di sapere come il popolo italiano, cioè coscienti del fatto, italiano in generale in Europa, sono molto coscienti del fatto che la popolazione è al loro fianco in molti paesi del mondo, e che il problema sono i governi, che il problema sono la repressione. Sono spesso consapevoli, erano, cioè, la maggior parte era cosciente di quelle che sono state anche le varie tendenze alla mobilitazione, al blocco, no? dei flussi commerciali, dei porti, delle strade, degli aeroporti. Questo sicuramente è quello che a loro interessa, serve, e soprattutto li fa sentire meno soli. Quello che a loro interessa fondamentalmente è non sentirsi soli, sapere che dall'altra parte del mondo, nello stesso territorio, ci sono persone che in qualche modo sono interessate a quello che gli accade, che denunciano, e che insomma loro cercano di fermare questa macchina violenta, appunto del genocidio, della guerra e della distruzione, della colonizzazione. E in questo senso un invito anche a partecipare, appunto io ho fatto parte di, io mi sono insomma aggiunta a questa campagna che si chiama FAZA, si può trovare su internet tutti i riferimenti, c'è una call, diciamo una chiamata alla solidarietà attiva per la raccolta delle olive, che sarà fra settembre e novembre, che sarà un momento estremamente caldo, perché è anche un momento in cui ci saranno sono previste le elezioni appunto anche della Knesset, del governo israeliano, e ovviamente i sondaggi danno una potenziale caduta del governo attuale di estrema destra radicale. Molte persone palestinesi con cui abbiamo parlato hanno segnalato una grande sospetto anche nei confronti di questa ondata di repressione e di assalti sia da parte dei coloni che da parte dei militari del governo in seguito appunto anche al 24 luglio, quindi gli episodi di Nablus di cui vi ho raccontato, quindi questa escalation che si sta verificando giorno per giorno in questi giorni della violenza, dell'occupazione e del finanziamento delle forze coloniali, quindi proprio con Ben-Gvir che ultimamente ha destinato o ha cercato di destinare più di $1 milioni in armi a un gruppo che sostiene i coloni, quindi il tentativo di costruire delle forme di milizie. In ogni caso, il sospetto è quello che ci sia anche un approccio strumentale da parte del governo e dei coloni di cavalcare l'onda di questa nuova escalation e fare leva sull'esasperazione della popolazione palestinese, in modo da poter eventualmente dopo giustificare un livello di repressione maggiore e di incremento delle azioni di guerra, e magari portare anche a una situazione di caos, no? Di destabilizzazione dei territori in modo funzionale eventualmente a il momento elettorale, no? Quindi una funzione di boicottaggio, piuttosto che appunto di, l'abbiamo visto anche su Gaza, rispetto a Gaza, del governo Netanyahu di prosecuzione all'infinito del proprio governo, usando lo strumento della guerra come forma di sopravvivenza. Quindi un po' questo è il terrore. Quindi quello che possiamo fare, oltre a ovviamente documentare, diffondere, continuare a parlare di Palestina nei nostri territori, mobilitarci e ovviamente sommarci alle campagne BDS nelle scuole, nelle università, nel settore turistico, in tutti quelli che sono i settori della filiera agroalimentare, che insomma fanno sì che si possa in qualche modo boicottare l'economia appunto dell'occupazione e del genocidio, e anche eventualmente, per chi ha modo, possibilità e tempo e motivazione, andare. E ci sono anche varie altre organizzazioni non governative che da decenni lavorano in questo senso, nel supporto, nella presenza di interposizione, azioni di interposizione a fianco della popolazione palestinese, e anche e soprattutto durante l'epoca della raccolta delle olive, che è un momento cruciale, come abbiamo detto, sia a livello economico che culturale e politico, per la sopravvivenza e la resistenza della comunità palestinese nei territori, e quindi a partecipare a queste campagne di supporto, di solidarietà attiva nell'epoca della raccolta delle olive, che sarà sicuramente un momento in cui i palestinesi ci chiedono di essere vigili e presenti, insomma, sia nei nostri territori che, per chi può andare, ovviamente anche nel territorio palestinese.
1: Perfetto, io ti ringrazio molto. Tra l'altro ricordo a chi si fosse appena messo in ascolto che proprio in questi minuti al presidio Avenhaus c'è la presentazione della campagna Fazza, e quindi appunto un'occasione, perché no, proprio di andare a sentire e nel caso appunto ci fosse questa possibilità anche andare a supportare la raccolta delle olive in Cisgiordania. Ti chiedo se ci sono altre cose importanti che vuoi aggiungere.
0: Ma l'ultima, che mi piace sempre chiudere solamente dicendo che anche vale la pena andare per chi non è mai andato, perché conoscere il popolo palestinese nel suo territorio è comunque un'esperienza che ha tanto da insegnare, soprattutto a noi che viviamo in paesi in cui appunto i governi ci insegnano la diffidenza, tentano di imporre frontiere, ci obbligano a una vita di individualismo in cui abbiamo i morti in mare, i CPR, tutto quello che sappiamo, tutto quella che è la destrutturazione di una struttura, di una forma comunitaria di vita. Ecco, i palestinesi, nonostante, come dicevo, vivono una situazione di assedio e di guerra da sempre, hanno veramente moltissimo da insegnare in termini di sentirsi parte del territorio, avere una cultura dell'ospitalità, dell'accoglienza, della comunità, della solidarietà, che è qualcosa che al di là di tutto noi possiamo andare in Palestina non solo per supportare ma prevalentemente per imparare, perché veramente continua ad essere una popolazione che ha tanto da insegnare il mondo in termini di senso profondo della vita e di capacità di resistenza quotidiana nel proprio territorio e nella propria, diciamo, esistenza proprio fatta di piccoli gesti quotidiani e di vita condivisa. Quindi l'invito è andare anche per conoscere direttamente le persone, per conoscere direttamente un territorio che veramente ha tanto tanto tanto da condividere in questo senso.
1: Grazie mille, davvero.
0: Grazie a voi, grazie a te, buona iniziativa.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 2 minuti.
1: 3, 2, 1, go!

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio C Roma, 105.7.
1: All that the grasses grow and the waters flow in a free and easy way, but give me enough of the rare old

fatti nei suoi riccioli, un dito da girare, fischietti una canzone che non ti ricordavi. È un pomeriggio piccolo con un grande sole e non riesci a immaginare cosa vi sorprenderà quando capirete che questi istanti erano irripetibili. Chi di voi due scapperà davanti alle sue responsabilità? Chi di voi due lascerà entrare certi pensieri? Cosa vi confonderà?

ma emarginazioni dovute anche a comportamenti desueti diversi, dovute all'aridità di culture millenarie che certi popoli si portano dietro, che non hanno, a cui non hanno nessuna intenzione di rinunciare. È il caso del popolo rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, prendendo a prestito il termine da Erodoto, che li chiamava zinganoi, diceva che venivano, era un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano come mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e dell'indovino. È quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto o affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto, da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo.

Stai ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che, eh? E invece

Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre, sempre di più.

0: Io sono nato il 28 settembre del 22 e stranamente il 28 settembre del 43 mi sono trovato con fucile a mano.
1: Quando riuscirò a mangiare, ciao.

0: Una guerra combattuta con armi convenzionali richiederebbe anni e costerebbe troppe vite umane. No, no, no, no. No, in questo caso occorrerà trovare qualcosa di diverso. Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. Si tratta solo di stabilire quale.
1: E siamo noi i più adatti per farla.

0: Senti, che lavoro, me l'ero dimenticato, che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose, cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: E concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Come non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma, te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico, i vestiti?
1: Un amico, per esempio, che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare?
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Questa sigaretta qui?
1: Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

0: C'è Ciroma in città?
1: C'è.
0: Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info.
1: Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info?
0: Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.
1: Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano?
0: Ciromanisti? Ciromari? Cirotali?
1: Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì.
0: Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino.
1: Ma quale potenza?
0: Cosenza. 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista?
1: Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati.
0: Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici.
1: Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita.
0: Mani in barriera e lunga vita. Ciroma!
2: Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Il CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.
1: Tenì, guardi, le petite lueurs.

La persona normale ha una grande paura di vedere specchiato nel folle se stesso.

Compra anche tu il kit Guantanamo, il gioco senza limiti e senza regole. Verranno recapitati direttamente a casa tua 20 galline vive, 20 carcerieri senza scrupoli e l'occorrente per costruire il tuo pollaio. Nulla è vero. Tutto è permesso con Guantanamo, distribuito da Ecstasy International.

0: Così. Radio C Roma, Radio C Roma. Ciao a tutti e ascoltate Radio C Roma.
1: Ciao a tutti, sono Elio, ascoltate questa radio perché è un'emittente libera.
2: Grazie,
1: prego.

0: rallentate sempre più le parole, create momenti di confusione, diffondete la vostra stessa voce registrata.
1: Le tecniche del successo, lezione 9.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Stavi raccontando i fatti di mio marito, no? Cioè, allora scelta a casa umile ma onesto, no? Allora disse, allora, non ti preoccupare, trovo un altro lavoro. E è andato in un posto, dice, ho bisogno di lavorare. Chi sei tu? Guardate, noi abbiamo lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Allora mio marito, che tiene una certa età, no? Hai tu guardato, e tengo i figli, sì, ce l'ho, ma sono tutti e due fuori da lavorativo. Sì, perché tengo uno 18 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni, e ci mi dispiace, non posso fare niente, e tengo già tutti e due in pensione, non voglio faticare.
1: Signora, e allora, signor, io me ne lavo le mani.
0: Vabbè.
1: Allora, per correttezza, io me ne lavo le mani.
0: Sì, signor.
1: Per precisione, io me ne lavo le mani.
0: Faccio pure la doccia, mi dà, per me quando me ne porto. Ma mo state esagerando, mo. Io ho fatto mio marito. Allora disse, non si arrende, no? Non si arrende, e chiudo in un altro posto, che ho bisogno di lavorare. E chi sei tu? Guardate, tenimmo il lavoro, ma si tratta di lavoro nero, per vostra moglie. Allora, cioè, mo, non per dire, no? Isso a me mi vanno bene i pazzi. Mi vanno bene i pazzi, non mi fa spostare nemmeno una seggia a qua, a là. Allora, no, sia di lavorare a mia moglie, preferisco che tenga a casa umile, ma onesto. Allora, niente da fare, però non si arresta, è andato in un altro posto, e chi sei tu? Guardate, tenimmo il lavoro, sì, ma si tratta di lavoro a cottimo. Allora lì si è rimasto un po' a questo punto qua, e dice, scusate, ma è possibile che a Napoli solo il lavoro non se ne trova? Sembra una parola vicina.

0: That is fine, no? Thank you.
1: Ehi, tu porco, levale le mani di dosso!

0: Ehi! E noi ce ne stiamo qui con le mani in mano?
1: Perché secondo te, Bluto, che cosa dovremmo fare?
2: La guerra è finita, amico, e Warmer l'ha vinta.
0: Cosa? È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? Col cazzo che è finita!
2: I tedeschi...
3: Lascialo perdere, è partito.
0: E qui non finisce! Perché quando il gioco si fa duro... I duri cominciano a giocare!

Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no il secondo messaggio che hai detto.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
1: C'è molta differenza tra l'uomo e l'animale, soprattutto perché quest'ultimo non dispone della ragione, ma di fatto entrambi sono guidati da qualcosa che è al di fuori di essi. Che cos'è? Noi lo sappiamo. E voi? Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

0: Between Greece and Nothing, I will take Greece. Tra il dolore e il nulla, io scelgo il dolore. E tu, che cosa scegliesti?
1: Il dolore e io.

0: senti com'è buono?
1: Cosa?
0: Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore.
1: Avanti, avanti, avanti!
0: Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell'odore, sai quell'odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come... come di vittoria.

Oh, graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sovra questo colle, io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari, ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia, che travagliosa era mia vita, ed è, ne cangia stile, o mia diletta luna, e pur mi giova la ricordanza e il noverar l'etate del mio dolore. O come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme è breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e ce lo fanno duri.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: Nuovo episodio di Costretti a Sanguinare. Questa volta si parte con un titolo straordinario, a mio parere, che si chiama London Scabbia, e inizia anche la storia d'amore.
1: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think

London Scabbia. Il mezzanino del metro in inganni è il punto d'incontro per andare in centro. Annalisa e Silvana si presentano sulla strada da consumate star, capelli decolorati che stanno in piedi da solo, trucco nero pesante sugli occhi, giubbotti aderenti di pelle, minigonne, calze a rete e tacchi a spillo. Gabri e il suo seguito fanno paura. I miei capelli, tornati neri, sono chiodi incrostati da scaglie di sapone. La maglietta bianca con le maniche lunghe da camicia da forza, uguale a quella usata da Rotter nel video di Anarchy, con svastica e crocifisso che si distruggono sopra la scritta Destroy. I capelli rosso scozzesi cerneati, i bondage rumorosi vicino agli anfibi. A Milano, vestito così, non c'è nessuno. A Baggio, quando va bene, noi tutti punk siamo visti come dei marziani. Nel mezzanino del metrò ho notato ultimamente due belle tipe e un ragazzo. Stanno davanti all'edicola e si vede che sono incuriositi dal nostro gruppo. Mi sono accorto anche di un leve avvicinamento del loro look al punk. Lui porta una specie di chiodino

con un bondage, con un badge grosso di Sid Vicious, e una delle ragazze ha una felpa rossa con la scritta No Wave. Di questi tempi, a parte qualche sbiadita gonna a fiori, non si scorgono particolari trasgressioni nel modo di vestire. Sotto quegli sguardi ci gonfiamo, camminiamo molleggiati con quella tipica andatura che non può passare inosservata. In breve diventiamo amici, non aspettavano altro per mollare la zona anche loro. Il giro di New Kerry li accoglie bene. Le ragazze si chiamano tutte e due Cristina, lui Carlo, manco a farlo apposta, suona la batteria, sta insieme a Cristina dalla felpa rosa che nel frattempo si è tagliata i capelli mettendosi anche lei sapone. Con lei andiamo nei negozi dell'usato, chiede consigli su cosa comprare, nasce un feeling strano, tra me e lei. Sarà per le poche centinaia di metri che separano le nostre case, le conoscenze sono comune. E infatti qualche tempo fa stava con Rosario, un ragazzo della casermetta che conoscevo di vista e che ora è in carcere. Insieme tentiamo di capire cosa sta succedendo attorno. Lei conosce molte storie del movimento, va al Varalli, il liceo in Viale dei Missaglia che prende il nome da un compagno ucciso da un fascista nel 1975. Con Cristina mi piace parlare di politica, le racconto del clima che c'era nella mia scuola, le lotte l'autogestione, i compagni ultradeterminati del coordinamento studenti medi zona ovest, il Cesare Correnti, Ettore Conti e il mio decimo itis. Ma adesso il clima è cambiato, il sei politico cancellato, l'autogestione è sempre più rare, i professori sono tornati a fare i despoti. Tantissimi compagni del coordinamento sono spariti o li hanno arrestati, ma per lo più eroinomani. La nostra band intanto nasce nella casa occupata di Corso Garibaldi, dove vivono Nino e Lucy. Si forma ufficialmente con ore e ore di prove virtuali. Il nome sarà HCN, acido cianitrico, un potente veleno. Solo molto più tardi scoprirò che lo usavano i nazisti nei campi di concentramento. Allora non lo sapevamo. Chiuso Santa Marta, non sappiamo però dove andare. Si decide per le sale prove a pagamento, ma ogni nostra stampalata sessione è seguita da un nutrito gruppo di punk. Dobbiamo arrivare in sala prove con i pezzi completamente pronti, perché mettere insieme una canzone richiede tanto tempo. Farlo lì significa sprecare soldi e combinare poco. I gestori poi sono degli strozzini, non sopportano il nostro seguito, non vogliono nessuno dentro le sale, solo i musicisti, dicono. Un giorno sono particolarmente in paranoia, con noi c'è Claudino, un amico di Celio, biondo, piccolo e cattivissimo. È stravolto e si carica come una biscia, parte come un razzo, tenta di distruggere il banco con le telecamere che controllano le sale, arriva una specie di buttafuori, Claudino lo stende, parte una rissa, alla fine veniamo espulsi a vita da quel posto, però abbiamo un amico in più. Il gruppo è formato da me e Lucy come cantanti. La presenza scenica è garantita dalla differenza di altezza. Io 2 metri, lei 1,5 metri. Nino alla chitarra, Gianmaria al basso, Carlo alla batteria, che si incaponisce sui testi. Cantare in italiano non esiste, sa di autarchia, di Carcadè, Mussolini. Anche Gianmaria non è da meno. Cantiamo solo in inglese, certo, i testi sono importanti, ma vedi, l'inglese è suono. Peccato che la nostra pronuncia faccia veramente pena in inglese. Così cominciamo da subito a criticare questa storia della lingua come suono. Noi preferiamo che la nostra venga definita non musica. È rumore, non musica.

Le prospettive del gruppo sono ancora confuse. Lucy vuole agitare l'asfittica scena milanese. Andiamo a suonare dappertutto, anche a costo di prenderci le botte. Una frase che è diventata una sorta di profezia, un destino malefico appostato dietro l'angolo. Gianmaria

ha preso contatto con una mega casa discografica in San Babila. Nell'ufficio Proto Hippie ci fanno ascoltare un ignobile pezzo di disco music. Questa è la vostra canzone, ci dicono. Di voi abbiamo bisogno solo per la foto di copertina. Quel look che avete un giorno potrebbe funzionare. Pochi avrebbero potuto cadere più in basso di così. Gianmaria voleva qualcosa che non era nelle nostre idee. Non mi restava altro da fare e di fare il pazzo. Mi sono messo a urlare: raccontatela giusta, siete agenti segreti del Ministero della Sanità, non voglio rientrare in una clinica di un'altra volta, lasciateci andare, stronzi! Rapidamente abbiamo raggiunto la strada. Certo, quando potranno farci diventare un prodotto lo faranno, anche lo schifo si potrà vendere. Comunque noi puntiamo all'autogestione, diciamocelo, non siamo più bambini e i dischi li possiamo produrre da solo. Intanto, tra i pezzi più gettonati durante la sala prove, le prove che facciamo in casa, c'è Iggy Pop, I Wanna Be Your Dog. Tre accordi, semplice base ritmica e il testo facile da cantare. Quando il tempo sta per cadere ci lanciamo in una scatenata esecuzione. E I Wanna Be Your Dog, grande!

Finalmente, verso aprile, arriva la prima offerta di un concerto dal vivo. Le differenze tra noi e gli altri gruppi nostrani sono abissali. Randa, Coma e altri nomi simili sono band professionali riconosciute dal movimento che suonano musica copiata dai Doors, dai Led Zeppelin o Frank Zappa, usati come intermezzo rilassante durante le iniziative politiche. Noi dobbiamo farci accordare gli strumenti da qualche amico più grande e siamo incapaci anche di copiare, ma non consideriamo la musica un hobby o la via per scalare i vertici delle classifiche. Per noi la band è tutto. Prima del concerto protesto contro la scelta dell'inglese, anche perché siamo invitati a suonare alla Palazzina Liberty, stracolma di compagni, per un'iniziativa a sostegno dei prigionieri.

politici. Qualche settimana prima c'era stata una riunione nazionale organizzata dal Bollettino contro la repressione per contrastare gli effetti degli arresti del 7 aprile dell'anno precedente. Una sebbelea infuocata, piena di risse e incomprensione. Nel tentativo di eliminare polemiche e tensioni, Franca Rame e Dario Fo e gli altri gestori della palazzina hanno adesso organizzato questa festa, chiamando dei musicisti per tranquillizzare gli animi, almeno a livello cittadino. In ogni caso, l'iniziativa si preannuncia problematica. Decidiamo di tradurre in italiano tutti i testi e leggerli prima di ogni pezzo. Fuori dalla palazzina ci sono un mucchio di compagni tesi e nervosi. Siamo squadrati da subito. C'è un grosso servizio d'ordine che fa da filtro all'entrata. Veniamo praticamente scortati sul palco, dove stanno suonando nel disinteresse generale Iranda. Dopo 20 minuti tocca finalmente a noi. Davanti al microfono, tutto vestito in nero, stremato dall'emozione, con la gola prosciugata, urlo: noi siamo gli HCN di Milano, il primo pezzo si intitola POC. Una lattina di birra piena mi colpisce nella bocca dello stomaco. Un assalto sul palco, vogliono linciarci, eccoli gli imbecilli, ci hanno presi per fascio per chissà cos'altro. A un Montgomery Man che mi tira una Clark sullo stinco, gli rispondo con una scarpata di puro anfibio italiano. Gli altri 20 mi scaraventano per terra, mi butto sulla strumentazione dei Randa, fracassando la batteria. Dov'è Claudio Rino Rocchi? Dov'è? È finito in India? Voi che aspettate a raggiungerlo? Gli urlo contro. Per fortuna uno della mia scuola mi salva. Ma no, lo conosco, è un compagno. Anche Lussinino hanno amici. Comunque si deve continuare l'assemblea e il concerto non si può più riprendere. Inizia una discussione fiume sul valore della musica. Per loro, noi parliamo arabo. All'uscita prendo una bomboletta spray blu e sui muri esterni della palazzina Liberty, vicino alle scritte tipo fuori compagni dalle galere o MSI fuori legge, scrivo un ermetico HCN punk. È stata la mia prima firma con la bomboletta. Dopo quel giorno sono nate comunque le prime canzoni degli HCN, rigorosamente in italiano. Non esiste isolarsi, siamo anche noi un'espressione del movimento, anzi siamo i più incazzati e più innovativi di tutti. Per questo ci piace provocare i compagni più ortodossi. Nelle poche manifestazioni rimaste, quelli della mia scuola mi chiamano semplicemente il punk. Accreditato per gli anfibi ai piedi, adatti per spostare le auto in mezzo alla strada, il punk, dov'è il punk? Con le loro Clark, d'altronde sono troppo folosce e invece le mie scarpe pesanti possono frantumare i deflettori delle auto in sosta per fare le barricate. La tattica di guerriglia urbana è più diffusa. Quando partono le cariche degli sbirri, le seconde file procedono nel recupero delle auto. I blindati, temporaneamente fermati dalla Molotov, lanciate dalla testa del corteo, non possono più avanzare. In questo modo si impedisce il panico nel corteo, i fermi, gli arresti di massa. Si preferiscono le più costose, Mercedes o BMW, spaccare i deflettori, aprirle e esportarle con uno al volante è più facile. Queste strategie di piazza si stanno però estinguendo. Dopo la morte di Aldo Moro, molti ragazzi di periferia hanno mollato la politica per l'eroina. In classe mia eravamo in 30, solo maschi. Adesso siamo rimasti in una dozzina. Tutti gli altri sono in giro a sbattersi per cercare soldi da passare al pusher. Qualcuno si fa vedere ancora, per esempio Sonny Di Baggio. Ha tentato di politicizzarsi anni fa, poi ha iniziato ad andarci giù duro con le droghe. È venuto in manifestazione portandosi l'avventura dentro qualche micropunta di LSD. La percezione è centuplicata e l'esito del nostro incontro mi sembra di essere al cinema. L'effetto cartolina è stupendo durante gli scontri. Il rumore dei vetri spaccati mi rimette in sintonia le sinapsi. Ballo la danza del sole attraverso i fumogeni. Mi siedo su una macchina rovesciata e rimango lì a ondeggiare su e giù. Su e giù. Il corteo si allontana. Guardo i miei jeans strappati sul ginocchio, canticchio White Riot dei Clash. I blindati si avvicinano, su e giù, e divento invisibile. Gli altri vengono fermati, le Molotov mai tirate sono sequestrate, su e giù. Tutti gli altri ordinati rientrano a scuola, su e giù. La vecchia zittella di chimica riprende la sua lezione a cifre frattaliche, su e giù. I vigili rimettono in carreggiata le auto, ricevo l'informazione, l'odore dall'asfalto è finita. Devi seguire il corso, lasciati andare, amico. Ma Sonny
non ne vuole sapere per niente, si allontana da buon tossico, va a cercare la sua dose. Se gli scontri sono un gran divertimento, ma sono sempre più rari, così cerco di giocare in altri modi. Un giorno, in un corteo, davanti al tribunale, ho scritto una frase con lo spray sul muro: si nasconde una svastica dietro al tricolore. L'ho fatta con cura e, arrivato alla fine della parola svastica, i cordoni della mia scuola sono finiti e, siccome quelli dopo non mi conoscono, mi scaricano uno Stalin sulle gambe. Riesco a finire il mio lavoro solamente grazie alla solita frase: ma no, è un compagno. Ecco perché da allora non voglio più essere chiamato compagno. Da qualche mese Celio fa il DJ punk nello scantinato della discoteca Sì o Sì. Lì dentro abbiamo organizzato festini immemorabili. Viene anche Ringo, il fighetto che mi ha tagliato i capelli. Adesso è diventato rockabilly. Non ci possiamo credere. Lui ci risponde in uno misto di slang tamarro e falsetto a vocali larghe: uè, ormai il punk ha fatto il suo tempo, bisogna rinnovarsi ogni tanto. Ma per noi il punk non è una moda. E Ringo è solo un pagliaccio. Quando si fa vedere facciamo un mucchio su di lui, se ne esce sempre con il ciuffo storto. Qualche volta mettiamo del peperoncino nel suo bicchiere oppure dei lassativi tipo Guttalax. Una volta però non c'è cascato e per sbaglio l'ha bevuto un tipo che gira da un po' con noi, un nanetto che si esprime a gesti e con mezze parole, che ha la camminata da scimpanzé, un paio di jeans larghi e unti su cui si è attaccato due pezzi di fettuccia rossa con le spille da baglia. Però il suo sorriso è un congegno a ripetizione che mette buon umore. È uno di noi, condivide giorno e notte certezze e paranoie, alle volte sembra saggio, fuma, si sconvolge, faccia allegra, un amico strano, gli mancava giusto il nome. Quella sera non ci eravamo accorti di niente, probabilmente se l'era bevuto lui. Si presenta qualche tempo dopo, a suo modo ci fa capire che è rimasto successo il giorno intero. Guttalax, ecco, gli mancava proprio il nome. Poi c'è Cucciolo, un ragazzone sempre ubriaco, altro elemento fisso del nostro gruppo, non potendo abbandonare la sua dimensione da sconvolto, il suo unico scopo è quello di rimediare una sostanza per dare nutrimento al suo cervello bacato. Dorme spesso per strada, ma dentro di sé coltiva qualche interesse. L'unica cosa che mi fa sentire vivo è quando faccio botte con qualche regolare, dice. Guttalax lo considera un fratello, lo fa ragionare non so come. Allora Cucciolo si calma, ride, apre la bocca mostrando i denti marci in una risata macabra da brivido. Una notte arriva in discoteca un tamarrone della barona e, rivolto alla sua donna, indica Cucciolo: è lui che ti ha sputtato addosso in via Torino? La scazzottata che si scatena decreta la rottura con gli sballati, definitiva. Celio viene allontanato e Sì o Sì viene chiuso definitivamente al punk. Finita una rissa, subito un'altra, al Parco Lambro, su camion adibito a palcoscenico da quelli del Punto Rosso, un'organizzazione della sinistra trasformata in un'impresa culturale, il primo vero concerto degli HCN, con un pubblico formato interamente da freak. Dopo i primi pezzi passati inosservati, incomincio a urlare: i figli dei fiori sono morti! Nessuna fiducia nei fricchettoni! Le tensioni che scoppiano sono troppo per Lucy e Gianmaria, che decidono di lasciare il gruppo.

Un amico di Claudino, Limbo di Abbiategrasso, da qualche settimana si fa vedere da New Kerry. A differenza nostra, viene da una famiglia ricca. Infatti si compra immediatamente un basso e impara subito le poche note dei nostri pezzi. Limbo è piccolo di statura come Claudino, indossa vestiti di King's Road pagati cari e dice di avere 3 o 4 paia di Creepers, le scarpe a suola alta e gommosa cantate da Elvis Presley in Blue Suede Shoes. Considerata finita la moda a Londra, venivano gettate nella spazzatura e in origine venivano raccolti e riciclati dai punk. Ora li vendono a caro prezzo. Prima lo sfotto e poi gli chiedo: ma se ne hai 4, perché non me ne regali un paio? Ora cammino più molleggiato di prima. Con queste scarpe sono entrato in un'altra dimensione. Limbo vive in una casa elegante con il padre, spesso via per lavoro. Diventa naturalmente uno dei nostri rifugi. L'estate è alle porte ed è previsto un nostro concerto a Segrate, organizzato da certi amici compagni. Con l'arrivo di Limbo il suono si è fatto più aggressivo. Per il fatto di cantare, o meglio urlare, in italiano, il gruppo acquista una certa originalità. A Segrate arriviamo con l'autobus in una ventina, già mezzo ubriachi. Io indosso la famosa maglia, maniche lunghissime, svastica e crocefisso. Dopo i primi pezzi, il tecnico del suono ci abbassa il volume del microfono, lo rialza, lo vedo laggiù in fondo mentre discute nervoso, abbassa anche la chitarra, poi ci ripensa, alza tutto a manetta. Per poco non sfonda i timpani a Cristina e agli altri sotto il palco. Io mi incazzo, butto l'asta per terra e il mic. Scoppia la rissa. Ci asserragliamo in gruppo. Ceglio e Gnocco si battono come leoni. Claudino e quelli di Quarto Giaro aprono un nuovo fronte sotto le tribune. I compagni tirano fuori le spranghe. Mi colpiscono sulle spalle e al povero Guttalax sulla testa. È la prima volta che lo vedo invelenito. Si è sistemato sotto le gambe di cucciolo. Assomigliano a un mostro dei film di fantascienza giapponesi. La bandiera bianca arriva molto più tardi. Il tecnico del suono se l'è presa con me per la maglietta e dice di essere un ebreo. Così vado di persona a fargli vedere il disegno mal interpretato per cercare di calmarlo, i due simboli che si distruggono, ma lui la mena su ogni cosa pur di rompere i coglioni. Neanche ha guardato la mia maglietta. La ritirata strategica è causata dai teppisti amici di Gabri che minacciavano di tirare fuori le lame. Marietto, uno dei leader del movimento e redattore di Radio Blackout, ci invita per una trasmissione di controinformazione sul punk. Cristina, Silvana, Gnocco e io ci andiamo volentieri, anche se siamo sottoposti a un terzo grado di una retorica spaventosa. Comunque va bene. Addirittura si decide per una trasmissione settimanale dal prossimo settembre. Anche a Radio Popolare siamo invitati da Francesco D'Abramo, un giornalista esperto e metodico con la passione per le band del punk internazionale. È lui che per primo ci fa ascoltare i Dead Kennedys con Holiday in Cambodia e California Oberalles, ma soprattutto i Poison Girl e i Crash col pezzo Nagasaki Nightmare, che stravolge le nostre posizioni nichiliste. Silvana lo ha tradotto e continua a citarlo. Nell'incubo, nell'incubo, rimarrete ad aspettare nell'incubo senza fare niente? Intanto al cinema Rivoli, in piazza San Babila, parte una rassegna di film dedicati al punk: The Great Rock Cross Swindle con i Pistols, Jubilee di Derek Jarman, Rude Boys di Don Letts con i Clash. Andiamo sempre in massa, ubriachi oppure fatti dalle prime timide sniffate di colla. Non ci fanno pagare, probabilmente perché garantiamo un po' di folklore. Passiamo tutti i pomeriggi e le sere. Per ultimo trasmettono il film dei Pistols. Qualcuno piange mentre Malcolm McLaren si prende gioco del punk. Ma quando vediamo Johnny Rotten sul traghetto nel Tamigi e iniziano le note di God Save the Queen, la rabbia è talmente forte che iniziamo a pogare furiosamente distruggendo le sedie. Cucciolo è totalmente fuori, sradica un bracciolo della poltrona e lo scaraventa contro lo schermo provocando un taglio enorme sulla tela bianca.

il comune di Bologna ha organizzato in Piazza Maggiore il concerto gratuito The Clash. Sarà il primo vero incontro di tutti i punk italiani. Alla stazione di Milano incontriamo dei soci da Torino. In treno parliamo di punkzine, che adesso si possono fare con le fotocopie, sono più belle dei ciclostilati e ne puoi stampare 10 alla volta. Se le rivendi, ne ristampi altri. Bastano poche lire per iniziare. Appena arrivati a Bologna becchiamo una decina di punk, pazzi scatenati, da Pisa, Lucca e Firenze. Tra loro c'è un tipo che si fa chiamare Sid. Io indosso una camicia bianca sgualcita come quella di Vicious in My Way. Facciamo amicizia comprando una boccia di vodka a lui, una di gin io. Brindiamo direttamente dalle bottiglie. Sul corso per arrivare alla piazza distruggiamo ciò che capita. Saracinesche dei negozi, cabine telefoniche, cestine dell'immondezza. Siamo un gruppo guastatore. Sid è un folle invasato. A un certo punto sale su un monumento ai caduti e stacca la corona di fiori, l'indossa come una gigantesca collana e si mette a correre sotto i portici urlando a bocca spalancata. La celere arriva subito dopo. Inizia la caccia all'uomo. Per 2 ore continuiamo a fare i barbari fino a quando i punk di Bologna, Giampi, Laura e Carlo e altri, ci fermano dandoci un volantino. Dei Clash non ce ne frega niente. Firmato Raf Punk. Siamo colpiti nel più profondo delle nostre convinzioni. Il volantino continua affermando che i concerti del genere non risolvono certo la depressione dei giovani. Da un lato siamo tutti d'accordo, ma fino a un certo punto però. Molti dei punk bolognesi rifiutano addirittura di assistere al concerto dei Clash. Mentre loro volantinano ai bordi della piazza, io, Sid, Celio e tutti gli altri siamo già sotto il palco a pogare.

Finito il concerto, andiamo al Cassero. Antica sede degli anarchici, un piccolo edificio sui viali, porta d'ingresso al centro storico. I Raff Punk qui hanno la loro sala prova e la sede per le riunioni. La discussione prosegue animata e non finisce lì, continuerà a Milano, a Torino, a Pisa, sul senso della musica, sull'autogestione e sull'autoproduzione, sulla necessità della controinformazione attraverso le punkzine, pratica già diffusa tra i punk dall'estero. I bolognesi hanno anche una macchina per la stampa a rulli. Scriviamo un volantino firmato Punk Anarchici, dal titolo No all'urcherismo. Nessuno di noi sa esattamente cosa voglio dire l'urcherismo. È una parola inventata, ci dice Giampi. Viene da to lurk, più o meno significa stare lì a guardare le cose anche da vicino, ma senza partecipare. A Milano c'era stata qualche punkzine, Dudu era morta da un pezzo, Xerox si stava estinguendo lentamente e delle poche altre si erano perse le tracce. Non si trattava comunque di riviste come quella che abbiamo visto a Bologna. Parte così il progetto di Graffiti Urbani, prima punkzine politica di Milano, un progetto che abortirà nel giro di poche settimane. Su questa idea però si discute al Bar Magenta, vicino a Cadorna, e su quei tavolacci neri di legno, con le birre calde e sgasate, nasce un'altra storia. Grazie alla pastiglia di anfetamina, io e Cristina parliamo ore a un palmo di distanza. Su una rivista puoi metterci quello che si vuoi, mi dice lei in modo seducente, come se intendesse altro. Io sono un po' imbarazzato. Il suo fidanzato Carlo gira per il bar lanciando sguardi nervosi verso di noi. Sì, è vero, potremmo fare della controinformazione sul punk, Cristina appunta in alto, ma si può anche scrivere qualcosa contro il film dei Sex Pistols, dire che il punk non c'entra niente con la truffa del rock and roll. Per esempio il film Jubilee di Derek Jarman mi ha citato molto di più. E a te? Sono in panico, non so cosa dire. Sì, anch'io, a me è piaciuto anche i Guerrieri della Notte, sembrano dei punk. Sì, bellissimo, vedi che ci capiamo al volo io e te. In quel momento avrei potuto essere tranquillamente nel Bronx a combattere di fianco a lei contro le gang nemiche. I suoi occhi verdi mi paralizzano. Per fortuna con l'anfe parli e basta. Così, considerata la sua partenza per Londra, ci siamo dati in gran segreto un appuntamento lassù, il 1 agosto alle 6 del pomeriggio. Lei partirà un mese prima per studiare l'inglese in una famiglia. Io con Claudino e Celio la raggiungeremo proprio in quella data. Il giorno prima della sua partenza, durante il ritorno in metro verso Baggio, lei mi invita a casa sua. Là ci sono la madre e le sorelle, ma noi troviamo un quarto d'ora per ascoltare da soli la cassetta di un gruppo punk californiano, i Germs, che sono fantastici. Dopo, in Fiera di Senigallia, mi sono comprato un bellissimo giubbotto di pelle e con le mascherine d'alluminio ho scritto sulla schiena «Costretti a sanguinare». Da We Must Bleed, il titolo di una canzone di Derby Crash, il cantante dei Germs. Mi sono immedesimato totalmente in quella frase, forse perché è un misto di angoscia per il periodo di merda e l'innamoramento, chissà se corrisposto con Cristina.

Gli HCN fanno altri pezzi e qualche concerto. Alla Fornace di via Ludovico il Moro ribecchiamo il tecnico del suono che si era spacciato per ebreo e anche stavolta si rifiuta di accendere il mix con noi sul palco. Ma ormai siamo più conosciuti, molti compagni ci danno una mano e qualcuno riaccende il mixer. Purtroppo dopo il primo pezzo scoppia un temporale incredibile. Ripariamo dentro la Fornace, Cucciolo tira fuori dell'oppio. C'è un gruppo numeroso di similpunk in quella zona venuto apposta per assistere al nostro concerto. Mentre proviamo assieme la sostanza, i discorsi scorrono lentamente, sfumando in migliaia di tonalità grigie. La città in lontananza sembra purificarsi sotto la pioggia violenta. Il dolore si attenua. Mi raccontano della chiesetta sul Naviglio, di quella piazza svanita. Il prete e il carabiniere, una volta impauriti, ora armati con parole che somigliano a bazooka. L'eroina e l'odore plasticoso dei lacci emostatici. Quando l'oppio sale veniamo trasportati sull'argomento droghe. Si divaga sui danni dei divieti e sugli elementi più macabri. Al tempo del proibizionismo da tabacco versavano piombo fuso nelle gole dei fumatori. Oggi, con le dovute proporzioni storiche, non è cambiato granché. È solo una questione di sostanze e interessi economici. Claudino è stonato, un sorriso un po' ebete da scugnizzo, piccolo di statura, capelli quasi bianchi che stanno in piedi altissimi. Lavora all'Alfa Romeo di Arese, fa l'operaio. In questi giorni siamo inseparabili, decidiamo di partire prima degli altri per Londra. Io sono sicuro di poter occupare una casa per tutti senza troppi problemi a Kilburn, quartiere dove a Pasqua avevo visto molti ruderi e case abbandonate. Con Celio avevamo conosciuto un casino di punk che vivevano negli squat. Sembra il modo di vivere più diffuso tra i nostri simili londinesi e noi vogliamo emularli. Claudino è un tipo generoso. Alla partenza ha voluto mettere i soldi in comune, nonostante io ne avessi molto meno di lui. In treno racconta la sua difficile condizione familiare, il padre operaio comunista emigrato, era presente da piccolo al massacro di Portella della Ginestra, la madre è tornata al paesello dopo le continue crisi di nervi. Milano per lei era veleno, due fratelli eroinomani alla bicocca, lui costretto da giovanissimo a lavorare in un'enorme fabbrica dove tutti trovano lo spirito solidale che a lui invece non interessa. Anzi, lo rifiuta, non gliene frega niente del mito della classe operaia. Mi spiega come si sente ogni mattina quando è costretto indifferentemente a timbrare il cartellino o andare in corteo. Però adesso è più eccitato di me per questo viaggio e non vuole pensare al lavoro. A Londra sarà uno spasso, mi dice. Arrivati a Kilburn, all'estrema periferia nord-ovest, ci rendiamo conto che squattare non è tanto semplice. Ogni casa abbandonata ha dei problemi. Quando si tratta di aprirla, siamo travolti da mille paranoie. Così entriamo in una casa distrutta da un incendio. Al primo piano c'è un letamaio immondo, un letto di stracci unti e zozzissime, dovunque una puzza di piscio e di fogna. Al piano terra sembra tutto bruciato, però un pochino meglio. Troviamo dei fogli di trucciolato abbastanza pulito per appoggiarci la nostra roba e chiudiamo la porta con un lucchettone. Infilati nei sacco a peli e suggestionati dall'ambiente spettrale, ci raccontiamo episodi di film dei horror e a un certo punto della notte sentiamo un fracasso, delle urla bestiali. Ci alziamo in mutande. Dietro la porta c'è un tipo totalmente fuori che vuole entrare a tutti i costi ma ha trovato chiuso dal nostro locchetto. Apriamo e ci troviamo davanti un armadio di uomo sfatto. È un barbone londinese, un tipo messo ben peggio di quei mostri televisivi che avevamo appena evocato. Lui intanto urla di brutto, capiamo che quello di sopra è il suo loculo, perciò lo lasciamo entrare. È ubriaco, vestito di brandelli luridi. Dalle scarpe gli esce un piede deformato con le dita nere come carbone. Ora però si è calmato, si sorride stranato e sale nei suoi appartamenti. È esattamente sopra di noi, lo sentiamo camminare, ma nella stanza a fianco dove il pavimento in parte non esiste, quindi comunica direttamente con la stanza alle nostre spalle. Sentiamo un liquido che arriva giù a cascata, poi uno spruzzo tremendo di piscio e birra rancida. Abbiamo smesso di parlare anche se siamo rimasti con gli occhi sbarrati per un'ora. Il giorno dopo ci siamo procurati una porta e abbiamo chiuso solo la nostra stanza. Così è iniziata la nostra convivenza col barbone. Oggi è il primo agosto.
giorno dell'appuntamento con Cristina in King's Road. Molti turisti armati di macchina fotografica sono a caccia di punk pittoreschi. Alcuni nostri simili scappano indignati, altri confabulano, poi si mettono in posa. Un tipo con capelli rosa, tutto bardato di abbigliamento alla moda, si avvicina. Ci mettiamo nell'ordine di idee di non fare troppo la figura dei provinciali. Il tipo invece parla un italiano con una forte cadenza veneta. Vive a Londra da più di 2 anni, in uno squat a Brixton, con la sua ragazza. Si chiama Andrea. Bill for Friends, ci dice che la cosa migliore è quella di farsi fotografare di sorpresa e poi chiedere una sterlina minacciando la distruzione dell'apparecchio del turista. Il gimme one pound funziona sempre, ci dice. Io ci ho vissuto mesi con quella frase. Poi Bill ci dà il suo indirizzo. See you later, ci dice. Time Out, la rivista settimanale degli spettacoli, ci stupisce per l'enorme quantità di concerti punk e new wave e simili. Per la serata ci aspetta un concerto in una sala comunale in Tottenham Court Road. Suonano i Poison Girl, una banda molto legata al giro dei punk anarchici e dei Cress. Davanti a Sedition Harris, con Claudino intanto, sbirciamo i vestiti della Westwood e ci incazziamo per i prezzi assurdi. Un po' in ritardo arriva Cristina accompagnata dall'altra Cristina. Mi sei mancato, mi dice. Certe frasi sono come chiavi. Il sognatore entra nel sogno. L'isola della tua immondizia interiore si scioglie dentro la barriera corallina. I pesciolini di tutti i colori al posto dei taxi neri e dei bus rossi. Tutti e quattro felicissimi, con i capelli viola, neri, bianchi e verdi, siamo immediatamente colpiti dai flash. Con le Cristine elaboriamo una pseudoteoria su questa storia. I turisti sono degli sciacalli, noi siamo le loro prede, come le tribù africane, le foto rubano l'anima. L'odio per il turista sale a 1000. Quando un altro scatto fotografico ci colpisce, io e Claudino, per non sfigurare davanti alle ragazze, saltiamo addosso a quei 3 turisti con la mitica frase «Give me one pound!» che Claudino ruggisce «Bastard!» «Otta, che schivo i danedio can!» Sono di Bergamaschi. Rimango sorpreso e allora grido «Give me one pound! Fucking bastard!» Urla ancora più forte Claudino. Alla fine allungano la meritata manconota. Ma non contenti, strappiamo dal giubbotto della regolare bergamasca una spilletta dei Pistols, con l'orgogliosissima affermazione «It's not fashion!». Quando gli diamo le spalle, ci cuccano invece le scritte in italiano sui nostri giubbotti. «Ma chi se ne fotte? Sono dei bastardi!», liquida Claudino.

Lungo la King's Road c'è una quantità spaventosa di punk vestiti come noi e come i Pistols di qualche tempo fa. Non sembra più una cosa esplosiva come una volta. Per due t-shirt abbiamo dilapidato un quarto del nostro capitale. Nella casa delle Cristine restiamo mezz'ora. Lei ha ricevuto la telefonata del fidanzato Carlo, adesso soprannominato da Claudino The Drummer. È appena arrivato a Londra insieme a Celio, Limb e Guttalax. Io mi ubriaco all'istante con una viscida tanica da un gallone di sidro. L'incontro non poteva che avvenire in King's Road. I pescionini negli occhi si sono trasformati in rane mutanti nello stomaco, pieno di schifosissimo alcol di mela. La demenza che sprigiona alla vista di Celio è patetica. Claudino sta già litigando con dei passanti. Celio raggiunge immediatamente il giusto livello alcolico e ce la prendiamo con le saracinesche dei negozi mentre continuiamo a insultare i turisti. I Bobby non tardano ad arrivare. Stranieri, ubriachi, senza fissa dimora, hanno già deciso, foglio di via ed espatrio. Sudori freddi spengono i bollori al sidro. Ci salva il punk veneto Bill, che finalmente in perfetto inglese dà spiegazione soprattutto il suo indirizzo ai severi Bobby. Può ospitare anche qualcuno. Dopo esserci ripresi in un ristorante indiano col tube, andiamo al concerto dei Poison Girl. L'ambiente è totalmente diverso dallo stereotipo di King's Road. I punk all'uscita sono vestiti quasi tutti di nero. Gli abiti sono autocostruiti e sembrano più vissuti, con scritte molto politiche contro la guerra, contro il potere, il capitalismo. Le donne sono bellissime, sui giubbotti hanno scritte antisessiste, distribuiscono un foglio dalla grafica particolare, sono dei collage e lettere stampate in bianco su nero, con delle mascherine spraiano su muri slogan e simboli del CRESS. Nel volantino spiegano le loro attività e il disgusto per il folklore del punk.

donne soci, ci sono quelle della Thatcher, la Statua della Libertà, quella del Papa e quella della Regina. Uno di loro, molto disponibile, si presenta parlando lentamente. Facciamo attività sovversiva. Abbiamo formato questa band nel 1976. I Cress non sono solo un gruppo musicale. Facciamo dei dischi, questo sì, perché la musica è uno dei mezzi di espressione che intendiamo adoperare per far conoscere le nostre idee, per introdurre dei discorsi e discuterne insieme con chi ci ascolta. Non vogliamo fare solo dischi, non è un gioco da intrattenimento, da ascoltare e canticchiare, non è quello che vogliamo. Per noi la musica è solo un pretesto. Il tipo ci racconta che sono stati banditi non solo da Roxy, come diceva una loro canzone, ma da tutti i club della nazione. Quindi, costretti a suonare solo in circoli politici o, come in quel caso, affittare scantinati. Poi dei processi subiti a causa dei loro attacchi al governo e della necessità, vivendo in una società puritana e bigotta come quella della Thatcher, di volgarizzare all'estremo i loro testi. Il concerto inizia con una poetessa, Annie Anxiety. Lei recita una decina di poesie musicate con la proiezione di diapo drammatiche sulla condizione femminile in Inghilterra. Poi partono gli Sounds. Un gruppo di diciottenni, musica punk aggressiva, incazzata, poghiamo fino allo sfinimento.

alla fine salgono sul palco i Poison Girl. La cantante, una cicciona cinquantenne che a Cristina ricorda sua madre, è una presenza carismatica. Le canzoni sono supportate da una base ritmica tenebrosa, chitarre straziante, magnetiche, immersive. Denuncio il sistema che ha ucciso mio figlio, dice la cantante. Mentre li ascoltiamo, Cristina mi bacia improvvisamente sull'orecchio. Io non ci vado a dormire con Carlo nella casa di quella famiglia di merda. Voglio venire al tuo squat, dice. Vampata calda, disorientamento totale, non posso credere sia realtà. Ma il concerto va avanti e diventa ancora più bello. Attaccato a Cristina trascorro l'ora più bella della mia vita. Poi, con l'effetto Larsen ancora nella testa, le dico: guarda che lo squat è proprio messo male, eh? Ma lei, sulla strada, salutiamo tutti, ancora imbarazzati per i nostri vestiti, ci dirigiamo in banda al bus notturno. Qui le direzioni si dividono. Alcuni vanno nello squat di Billy a Brixton, l'altra Cristina è the drummer infuriato a casa della famiglia, io, Cristina, Claudino, Celio e un paio d'altri nello spettrale squat di Kilburn. Stravolti di stanchezza, dopo aver annusato la puzza di merda, gli altri si mettono subito a ronfare. Il bacio tra me e Cristina si ferma solo un attimo, il tempo di infilarci in un solo sacco a pelo. Estasi, odore di mare, sdraiati sulla spiaggia, difficoltà respiratoria.

Siamo solo al decollo, aprite le bocche, tutto nuota, nuota, gli specchi viola, si infrangono, diventa tutto liquido azzurro, nuota, non fiatare, non respirare, ondate di energia, spiriti volazzanti. Che ci fate qui sopra? Shh, non fiatare, non respirare, ascoltami, ascoltami, shh, shh, cazzo, shh. Il barbone sta pisciando sopra di noi. Adesso lo sentiamo scendere, entra fracassando la nostra porta. Strappati dal sonno, tutti urlano terrorizzati. Qualcuno schizza fuori dalla casa in pigiama. Il tipo invece se la ride, vuole offrirci da bere facendoci vedere una bottiglia sudicia. Deve essere un barbone bonario con un pizzico di humor inglese. Viviamo da più di una settimana in condizioni disastrose. Io e Cristina però non ce ne accorgiamo neanche. Restiamo fissi nella nostra spiaggia caraibica. Intanto da Milano arrivano Cucciolo, Tonino, Tiberio, Annalisa e la sua amica Bea. Vengono tutti nel nostro squat. Qualche volta andiamo ai concerti di punk tradizionale al Cento Club o al Marquis. La cosa non ci soddisfa più di tanto. In ogni caso, siamo nella fantastica Londra e qualche notte andiamo a dei party di squat. Dai, nostri amici punk. Ben presto impariamo l'uso delle droghe locali, anfe, polvere varie e soprattutto la colla sniffata dal sacchetto. Se la provi, entri in uno stato convulsivo, inizi a delirare, scoppi a ridere e parti come un siluro urbano. Finisce in 60 secondi, a quel punto non ti resta che farti un'altra tirata. Mezz'ora dopo ti scoppia un'emicrania tipo bomba atomica. Qualcuno resiste ore. Giorni, sono quei soggetti che se li incontri noti in loro una specie di stato ipnotico forzoso. In compenso sono molleggiati come palline di caucciù. Cucciolo, grazie alla reazione deliri colla, si crede un alieno. Cristina e io siamo sempre appiccicati e lui ha inventato un soprannome che ci indica una persona sola, Vinaville. 10 giorni di questa vita e siamo stremati, sporchi all'inverosimile, senza soldi. Qualcuno già medita di tornare a Milano. Andiamo da Bill per sapere se c'è la possibilità di occupare una casa più decente dalle sue parti. Brixton è un quartiere formato da piccoli appartamenti popolari a due piani, tipo le case minime di Baggio, molte delle quali sigillate dal City Council di Londra. Proprio quelle sono occupabili. Stabiliamo il nostro quartier generale da Bill, in 20 in due stanze. Le leggi sull'occupazione sono strane. Se non ti cuccano i primi 3 giorni, puoi rimanere occupante anche per 6 mesi. E se ti prendono, non è un dramma. La prima volta ti lasciano andare con la segnalazione, la seconda vieni espatriato solo se sei nello stesso quartiere. La prima casa di 3 locali dura pochissimo. Il vicino, un macellaio cambogiano, arriva a notte ululando come un samurai. Pianta una mannaia nella porta col biglietto molto sintetico. Fate troppo casino. Domani o ve ne andate o sono cazzi vostri. Bill ci consiglia di mollare il colpo. L'altra casa è un fallimento. Arriva la polizia e ci illumina con i fari a giorno durante il tentativo fantozziano di scavalcare il balcone. Io e Claudino siamo già segnalati a quel punto. Un altro appartamento dura 3 giorni. Era bellissimo, al piano terra, 5 locali, ma sono arrivate ambulanze, pompieri, polizia, Bobby, tutti insieme. Era una casa pericolosa. La caldaia ha rotto, rischiava di scoppiare. L'ultimo tentativo invece è proprio un disastro. Cuccano tutti, meno me e Claudino, che passiamo la notte sdraiati sul tetto per non farci espatriare.

torniamo a Kilburn dal nostro ben più sicuro barbone. Comunque l'esperienza l'avevamo fatta, anche Kilburn era pieno di edifici abbandonati. Pochi giorni dopo troviamo infatti una casa vuota, è disastrata ma meno sporca. Agosto però ormai è finito, la delegazione milanese è diminuita di numero, i pochi rimasti sono allo stremo, facciamo colletta chiedendo pound ai turisti per le foto. Non è più orgoglio ma disperazione. Un giorno chiedo soldi in Piccadilly a un italiano con macchina fotografica, un suo amico che evidentemente aveva capito che stavo bluffando con qualche parola mal pronunciata in inglese, mi molla uno sberlone in faccia. Pam! Me lo sono preso in silenzio. Andiamo da Rough Trader, il negozio di dischi dei Cress e altre etichette indipendenti. Dopo aver parlato con alcuni punk anarchici, decidiamo che anche il nostro viaggio è finito. Ho pure promesso a Claudino di tornare con lui alla riapertura dell'Alfa Romeo. L'ultima mattina, prima di partire, l'entrata del nostro squat è presidiata da una decina di uomini neri armati di bastoni. Quella casa era loro. Con le mani tremanti ci prepariamo lo zaino. Cucciolo strafatto di colla trova una specie di bastoncino marcio, vuole affrontarli. Tutti gli urlano dietro, ma ci vuole un risoluto Guttalax per farlo ragionare, balbettando: "Now we go, now we go." Passiamo attraverso un corridoio di uomini enormi armati e ringhianti e in questo modo salutiamo Londra. Accompagno Claudino in fabbrica. "Io qui non ci resisto più", mi dice. Lo guardo allontanarsi con la sua tuta blu e i capelli bianchi appuntiti rivolti al sole. Sapevo che avrebbe mollato il lavoro e forse anche Milano, mentre a me non restava che ributtarmi nelle viscere di questa città di merda. Gli HCN vanno male. Nino non vuole più suonare. Con Carlo, the drummer, il rapporto è diventato impossibile. Limbo è passato da Londra direttamente in ospedale, nello squat di Kilburn, si è beccato la scabbia. Piccoli animaletti che scavano nel tunnel sotto la pelle e in breve tutto il corpo si trasforma in un campo minato di lividi dolorosi. Dopo due giorni anche Celio si gratta di brutto ed entra pure lui in ospedale. Siamo tutti impestati. Io e Cristina in forma leggera e ce la caviamo con alcuni bagni allo zolfo, ma Limbo e Celio devono restare in ospedale qualche giorno e farsi bruciare la pelle col benzene. Gli HCN si riformano per un ultimo concerto al Teatro Miele, un posto occupato qualche anno fa dai circoli giovanili del proletariato, poi passato in mano a Mustacchia e ai gruppi teatrali di base, successivamente allo sbando della Lista Rock e del "Se ti droghi ti freghi". Il Teatro Miele viene utilizzato raramente. Un gruppo di amici di Quarto Giaro, che si chiamano Poesia Metropolitana, ha organizzato un happening di 4 giorni ed è incredibile se si pensa alla situazione cadaverica di Milano. Si chiama Action Più questo festival, l'incontro dell'intelligenza urbana. Noi HCN siamo in cartellone alle 9 della sera di giovedì, praticamente all'apertura. Il teatro è vuoto, Carlo the drummer è furibondo, a parte con un ritmo 2 volte più veloce, i nostri pezzi sono 6, in mezz'ora abbiamo finito, la platea è ancora deserta. Dino, di Poesia Metropolitana, ci invita a ripetere il concerto da capo, ma Carlo è già sparito. In quell'iniziativa stringiamo però

molti rapporti con le situazioni della controcultura milanese. Ci sono quelli del teatro Autof, l'installazione del Vidicon, i poeti Nanni Balestrini e Emilli Graffi e alcuni loro amici parigini. Poi ci sono quelli del Grid Complotto di Pordenone, le performance di Claire Anne Metz e Stanislao Pacus. Nonostante quasi nessuno abbia visto il nostro concerto, noi punk veniamo per la prima volta considerate parte del movimento. Inoltre, tra i pochi che hanno assistito alla nostra patetica performance c'è un gruppo di giovani con i giubbotti di pelle e badge. Hanno deciso di formare un collettivo per combattere la noia mortale nelle loro piazze a sud di Milano. Sono i Ronchetto Punks. Quello sarà il nucleo da cui nasceranno i Wretched, un gruppo musicale che diventerà un punto di riferimento per la scena punk italiana.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 42 minuti.
1: E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM.

senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.6. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Giroma, sempre con te.

Noi diciamo che la patria siamo noi! La patria siamo noi! La patria è il popolo! E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato oppresso la libertà e la giustizia!

0: Tu vuoi un lavoro migliore? Vuoi fare vacanze più lunghe? Tu vuoi avere un'automobile più bella? Una casa più bella? Una moglie e dei figli più belli?
1: Metti in pratica la lezione di Bullgate. Ascolta il suono che segue.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma 105.7.

washes away in little rivers. And the sound

0: Radio Ciroma.
1: Che musica per i miei orecchi.
2: Qui non si parla di una banda di dilettanti, questa è un'operazione con i controcazzi. Parliamo di centinaia di chili a settimana, forse di più.
3: Allora, chi è questa persona? C'è qualcosa su di lui?
2: No, solo che è più morto di una mummia e che aveva delle belle corde vocali. È lui il mio uomo.
3: Il tuo uomo?
2: L'uomo misterioso a cui ho dato la caccia per la maggior parte dell'anno. Cucinava la metanfetamina più pura che si sia mai vista. Si faceva chiamare Heisenberg. Sì, che strano, eh? Ho controllato, era un fisico di Hitler, si chiamava Werner Heisenberg. Davvero ingegnoso. Beh, immagino che con uno pseudonimo del genere il mio uomo debba essere una specie di testa d'uovo, senza offesa. Ed eccoci qua. Gail, Major Tom Bettiger. Ad ogni modo, voglio soltanto capire se sto abbaiando all'albero sbagliato. Allora, chimicamente parlando, per quanto ne capisco, parla di una preparazione con il fenilacetone, giusto?
3: Sì.
2: Cosa piuttosto rara di questi tempi, ma coincide perfettamente con la roba blu sulla quale stavo indagando.
3: Due panetti di margarina di soia, due terzi di tazza di zucchero di canna.
2: È una ricetta per dei marshmallow vegani. Ci sono stronzate di ogni genere lì dentro, tipo una top 10 delle biciclette reclinate, consigli per il compostaggio, tutto a margine del processo di sintesi della madre di tutte le metanfetamine. Questo tizio era un pazzo. Ah, un vero personaggio.
3: È vero, sembra unico.
2: Aspetta, voglio farti notare un particolare, dammelo. Proprio qui, guarda. A inizio pagina dice AWW, la mia stella, il mio perfetto silenzio. WW. Secondo te chi può essere? Woodrow Wilson? Willy Wonka? Walter White?
3: Sì. Mi hai beccato.
2: WW.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stamattina? Che stavamo a di, quindi?
2: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai, eh. Non ho fatto nulla.
3: Quindi Radio Ciro 105.7.
4: Attenzione.
0: Attenzione, attenzione.
5: Per info www.ciroma.org.
0: Radio Ciroma 105.7.

0: C'è un ronzio. Ronz io, ronz tu. Se il ronzio lo faccio io, se il ronzio lo fai tu, c'è qualcosa di bello, c'è qualcosa.
1: Tu senti davvero ronzio?
0: Adesso non più.
1: Ah, ok. Aspetta un attimo, facciamo una prova.
0: Fermi.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 42 minuti.
1: Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: Il Pirla. Prima di chiudere gli occhi mi hai detto Pirla. Una parola gergale, non traducibile. Da allora me la porto addosso come un marchio che resiste alla pomice. Ci sono anche altri Pirla nel mondo, ma come riconoscerli? I Pirla non sanno di esserlo. Seppure ne fossero informati, tenterebbero di scollarsi con le unghie quello stigma.
1: Whatever you have imagined in your wildest dreams now becomes a visual reality.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

La bufera. La bufera che sgronda sulle foglie dure della magnolia i lunghi tuoni marzolini e la grandine. I suoni di cristallo nel tuo nido notturno ti sorprendono. Dell'oro che s'è spento sui mogani, sul taglio dei libri rilegati, brucia ancora una grana di zucchero nel guscio delle tue palpebre. Il lampo che candisce alberi e muri e li sorprende in quella eternità di istante, marmo, manna e distruzione, che entro te scolpita porti per tua condanna e che ti lega più che l'amore a me, strana sorella. E poi lo schianto rude, i sistri, il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia, lo scalpicciare del fandango e sopra qualche gesto che annaspa, come quando ti rivolgesti e con la mano sgombra la fronte dalla nube dei capelli mi salutasti per entrar nel buio.

0: ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
1: Non verrò mai con te.
0: Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
1: Ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
0: No, io sono tuo padre.

vento e la canna del fucile, rossa primavera alla fine.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: bentrovati, diciamo bentrovati. Io sono stato qui a Radio Geroma per 6 settimane. Devo dire che mi sono trovato bene comunque. Sì. I sequestratori sono stati molto umani.
1: Ti hanno dato da mangiare?
0: Sì, no, non mi hanno dato da mangiare perché hanno visto le condizioni di partenza, però mi sento in gran forma.
1: Adesso. Proprio per questo, quindi siamo il famoso metodo Geroma per dimagrire.
0: Sì, insomma. Esatto. Dopo Allen Carr e il suo metodo per smettere di fumare, adesso c'è il metodo Geroma
2: per smettere di dimagrire.
0: Per smettere di mangiare.
1: Per smettere di dimagrire.
0: Di dimagrire.
2: Chiamateci se volete smettere di dimagrire. 0984 28 250
1: e vi diremo come
2: 45 68 01. Sì, diremo perché? Di più del come. E poi www.giroma.org
1: le coordinate,
2: sì, le coordinate con 3 4 8.

Gioca anche tu con George la gallina, il gioco più prevedibile e fatale. George la gallina meccanica terrorizza tutti gli animali. Chi non è con lui è contro di lui e sono guai. È il più potente, eppure non conosce la geografia e la grammatica. George la gallina è forte perché è stupido. George la gallina ha un tesoro, ma non ne ha mai abbastanza. Adesso è rimasto solo. Tutto è distrutto. Tutti sono morti. Ma a lui non interessa, perché lui è George la gallina. George la gallina di ferro è un gioco adatto ai bimbi e ai grandi. Si ride tanto o si piange. Tutto dipende da te.

Lorenzo Carminati, nato il 2/12/94 a Desio, residente a San Donato Milanese, altezza 1,85 m, peso 80 kg, allergie nessuna, intolleranze nemmeno.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: appunto tornata dalla Cisgiordania per raccontarci qual è la situazione e cosa appunto ha visto con i suoi occhi. Ci senti?
1: Sì, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Come mi sentite bene?
0: Allora, bene, ti chiederei appunto, tu sei andata in Cisgiordania, sei appena tornata ieri notte, l'altro ieri notte, e quindi hai visto e sei stata presente, diciamo, in quest'ultimo periodo in cui mi dicevi, mi raccontavi anche, c'è stato un po' un cambio evidente di approccio, anche soprattutto da venerdì scorso, dagli ultimi fatti di venerdì scorso, durante i quali hanno perso la vita quattro palestinesi e anche due israeliani, ma comunque sembra un po' un'escalation, anche se la situazione non è mai leggera. Sicuramente negli ultimi giorni c'è stato un po' un cambio di passo, quindi ti chiederei di fare un po' un quadro, come sei andata, in che situazione eri e anche di quello che hai visto.
1: Sì, perfetto, ciao a tutte e tutti. Tutto allora, sì, io sono partita insomma più di due settimane fa, quindi ho potuto sicuramente vedere questa escalation di cui tu parli, proprio diciamo osservando la pratica, l'azione violenta e di avanzamento dei coloni sul territorio. Io sono partita con associandomi a questa campagna di supporto a villaggi, contadini, pastori, insomma situazioni cittadine della Cisgiordania, che si chiama FAZA, una campagna che è promossa da un coordinamento di comitati popolari, quindi fondamentalmente una rete di persone appartenenti a vari villaggi della Cisgiordania, palestinesi. Quindi è interessante, la campagna è guidata prevalentemente, totalmente da palestinesi, persone palestinesi che quindi diciamo spostano la solidarietà internazionale che arriva sul territorio a seconda delle necessità dei diversi villaggi appunto in Cisgiordania, dove ci sono situazioni di tensione particolari, ovviamente con coloni e militari israeliani. Quindi io sono andata e facendo questa attività di documentazione, monitoraggio, interposizione quando necessario, in una prospettiva ovviamente di cercare di abbassare la tensione o comunque l'impatto dell'attacco dei coloni eventualmente sulle popolazioni locali. E sono stata presente in due villaggi, diciamo nella zona fra Ramallah e Nablus, quindi proprio nel centro della Cisgiordania, e ho visto quindi come è cambiata la situazione dopo il venerdì 24 luglio, di cui parlavi tu, infatti, che è stata una data abbastanza cruciale, perché si sono verificati a Tel, un episodio classico purtroppo nella vita quotidiana dei palestinesi, quindi una invasione, un assalto da parte di un gruppo di settlers, come li chiamano, cioè di coloni, che regolarmente insomma praticano azioni di invasione, di disturbo, di provocazione di terreni, di case, di villaggi, con ovviamente azioni violente, no? Di aggressione sia a oggetti di lavoro, attrezzi, insomma case, abitazioni e persone. Di fronte all'ennesimo diciamo assalto alla popolazione palestinese di questo villaggio che si chiama Tel, appunto nella zona di Nablus, c'è stata appunto una colluttazione, una risposta da parte anche dei palestinesi, e è stata in qualche modo sottratta un'arma agli israeliani. Insomma, il risultato di questo assalto è che poi ha visto l'intervento anche di militari israeliani, che come sappiamo bene solitamente fondamentalmente intervengono per appoggiare l'azione dei coloni. E quindi il risultato purtroppo è stato l'uccisione, l'assassinio di quattro palestinesi, e in questa colluttazione sono morti anche due israeliani, un colono e un militare. Ovviamente questa situazione ha portato poi nei giorni successivi a un'escalation della rappresaglia da parte sia di militari che di coloni israeliani in tutta la Cisgiordania, tra l'altro che coincideva con il sabato, che è appunto lo Shabbat, il giorno festivo, per i coloni, lo segnalo perché stando lì sul territorio le compagne palestinesi che ci hanno ospitato hanno sempre segnalato come il venerdì sera, il sabato sera siano i momenti più cruciali di tensione proprio nella vita quotidiana, perché sono i momenti appunto in cui fondamentalmente i coloni sono liberi, non lavorano e si danno appunto liberamente a scorribande in cui appunto praticano maggiori atti di distruzione, di violenza, di provocazione. Quindi il sabato successivo ovviamente sono esplose numerose rappresaglie in giro per tutta la Cisgiordania, con i soliti assalti alla popolazione, alle macchine, distruzione di fabbricati insomma rurali, fattorie, case, abitazioni, e un avanzamento insomma maggiore dell'occupazione. Allo stesso modo, parallelamente, i militari sono intervenuti entrando insomma nelle città principali, ovviamente parliamo di Jenin, Hebron, insomma anche quelle un po' più storicamente con una resistenza più forte, e anche nei villaggi, in moltissimi villaggi di cittadine di tutta la Cisgiordania, ovviamente anche lì facendo rappresaglie, perquisizioni. L'ultimo dato che avevo, ma sicuramente può essere aggiornato da insomma stanotte, da ieri notte a oggi, insomma erano state arrestate più di 30 persone palestinesi, case occupate con diciamo affissione di bandiere israeliane sulla casa, eccetera eccetera. Quindi questo un po' è stato il panorama generale. Dall'altro lato c'è da dire che la popolazione palestinese da anni ormai, soprattutto in seguito al 7 ottobre, quindi tutto quello che è stato il peggioramento delle condizioni in termini di repressione da parte dei militari e dei coloni israeliani dopo il 7 ottobre, vengono diciamo già appunto da tempo rianimando quella che è una rete di organizzazione informale che è presente sia all'interno dei vari villaggi fra famiglie, clan, insomma realtà della popolazione civile che sono sul territorio, così come fra i vari villaggi, forme di comunicazione e di solidarietà spesso tramite social, tramite insomma telefono, vari punti diciamo di osservazione che vengono stabiliti, in cui ci sono turni di giorno, turni di notte, insomma le stesse persone palestinesi si organizzano ormai da più di 2 anni per monitorare gli spostamenti, l'avanzamento, gli attacchi dei coloni soprattutto, e quindi cercare di avvisarsi, coordinarsi, proteggersi, sostenersi a vicenda. Quindi sicuramente in questi giorni è aumentata la tensione, è aumentata anche la necessità di attivazione di queste reti di solidarietà interne anche a appunto comitati, famiglie o comunque insomma realtà della popolazione civile palestinese. E non so se vado avanti, sì, raccontando un po'.
0: Sì, sì, assolutamente, okay. Ma appunto c'era anche un articolo oggi sul manifesto che raccontava come un altro palestinese è stato colpito ieri durante un raid dell'esercito, ma che comunque il concetto è che gli israeliani, soprattutto come azione del ministro della difesa Katz, dà ordinanze per occupare terre, cioè dà comunque la possibilità di occupare terre, in particolare 20 ettari nell'area di Jenin, e quindi di ampliare anche e di oltre 11 chilometri di strade militari nel governatorato, e questo appunto, come dicevi te, poi si concretizza nell'ingresso indiscriminato nell'occupazione delle case, degli oliveti da parte dei coloni, questi che vengono chiamati giovani delle colline, che poi sulla RAI erano stati anche chiamati escursionisti, c'era stata questa, un giornalista della RAI che li ha chiamati escursionisti, e quindi ecco, sì, se ci puoi raccontare come avviene, anche se appunto è immaginabile.
1: Assolutamente, sì, fra l'altro la questione escursionisti è tragicamente ironica perché è stata presa, copiata, tradotta dalla definizione di hikers dati appunto dai media ufficiali israeliani ovviamente all'indomani di quello che di fatto era un assalto dei coloni, che insomma non è certo una novità. Sì, quello che può essere interessante che io condivida un po' proprio come ho visto sul campo, appunto come l'azione che fra l'altro dopo il venerdì 24 luglio si è incrementata, quindi ho proprio potuto vedere come l'avanzamento, la strategia, la tattica di avanzamento dei coloni nelle zone rurali, al di là di quelle che sono le pratiche che purtroppo conosciamo da anni proprio del governo, dell'esercito.

no, di costruzione di muri, di moltiplicazione di checkpoint, di recintamento di cittadine intere. Noi siamo passati, per esempio, faccio dei nomi perché è interessante poi anche localizzare, no? Sinjil è una cittadina appunto nei pressi di Ramallah che è totalmente recintata e con filo spinato, c'è un checkpoint per entrare, quindi come se noi per andare al paese, insomma, tornare a casa devi passare regolarmente tramite una sorta di frontiera, no? Quindi questo già sappiamo come negli anni si sia moltiplicato e sicuramente come loro raccontano, dopo il 7 ottobre purtroppo c'è stata un'espansione di queste forme di precarizzazione e di immobilità, no? C'è il fatto di proprio impedire ai palestinesi la mobilità a livello spaziale e creare una precarietà proprio della vita quotidiana, perché se tu non sai mai a che ora parti da casa per poter arrivare al lavoro e magari ci metti mezz'ora o magari ce ne metti quattro, magari ci metti una giornata intera perché magari chiudono il checkpoint, cioè ovviamente questo ha prodotto una impossibilità, quasi come per noi può essere stata la pandemia all'ennesima potenza, no? Un'incapacità a pianificare la propria esistenza a livello familiare, lavorativo, personale, proprio diminuto in minuto. Oltre a questo, che purtroppo, insomma, penso tutte le persone che hanno seguito un po' la storia della colonizzazione del territorio palestinese conosciamo già, c'è una dinamica che è tra virgolette recente, che comunque è stata implementata, cioè rafforzata negli ultimi tempi, negli ultimi anni, che sono appunto queste forme di costruzione degli avamposti, cioè da colonie strutturate come le conosciamo, con le casettine tutte uguali, collocate nelle alture delle varie colline, perché ovviamente la strategia colonialista israeliana punta sempre alle alture perché sono i luoghi da cui controlli il territorio, da cui controlli le risorse idriche, le fonti d'acqua che vengono spesso occupate e piano piano ti espandi a livello territoriale, energia elettrica e tutto, diciamo per gemmazione vengono prodotte da queste colonie degli avamposti che inizialmente cominciano come o delle tende oppure vengono occupate delle grotte che insomma sono abbastanza numerose in zone rocciose. Spesso le tende vengono magari rubate a popolazioni beduine, insediamenti beduini che vengono sfollati appunto con la forza, atti di violenza, provocazioni, il furto di greggi, di pecore, di capre, eccetera. E poi questi, diciamo, primi insediamenti si trasformano piano piano in container oppure vengono occupati poi piano piano tramite una pratica di avanzamento territoriale, di espansione della colonizzazione, altri casolari magari già in parte abbandonati oppure proprio in cui appunto le persone palestinesi vengono cacciate, sfollate con la forza di provocazione, assedi. Io ho potuto documentare direttamente, eravamo in un appunto sempre nella provincia di Ramallah, questo caso molto pesante a Jalud, una piccola, diciamo, un villaggio in cui in quel momento esattamente due case palestinesi che erano sulla, diciamo, la cima di una collina abbastanza prossima ad altri praticamente colonie più strutturate, era completamente assediata da una decina, quindicina di coloni che avevano bloccato l'unica via di accesso a questo piccolo agglomerato di case, impedendo alle poche persone che erano rimaste, praticamente una famiglia, qualunque tipo di accesso alle risorse vitali, cioè erano stata staccata la corrente, gli era impedito l'accesso all'acqua e non potevano, praticamente nessuna persona del villaggio poteva accedere alle case per poter portare del cibo, insomma alimenti, acqua, così. Addirittura la popolazione si è avvicinata col sostegno ovviamente falso, ipocrita, di 3-4 soldati che però sono stati comunque presi a pietrate da questi coloni e che nel momento in cui la popolazione del villaggio ha cercato di sfondare con la ruspa per togliere, diciamo, la terra che era stata messa sulla via d'accesso per impedire appunto l'avvicinamento della popolazione locale per sostenere questa famiglia che era praticamente assediata da giorni, è stata la reazione dei coloni, è stata una rappresaglia sul villaggio, ovviamente con atti di violenza, incendi, devastazione, addirittura un bambino è finito in urgenza. Questo è un caso classico, quindi assedi in cui piano piano si sfollano le persone
alberi di olivo sradicato, questo già lo sappiamo, ma questa pratica che raccontavo, che vorrei raccontare, di uso di persone minorenni, colone, quindi settler minorenni, vedi anche bambini di 12, 13, 14 anni, insomma in su fino ai 16, 17, in maniera strategica, perché ovviamente praticando atti che poi formalmente sono spesso considerabili illegali anche di fronte a una ipotetica giurisdizione israeliana, ovviamente essendo minorenni non sono perseguibili, oltre al fatto che ci si vende l'immagine del povero piccolo pastorello innocuo, no? Di fatto questi sono ragazzini, ci raccontavano i compagni palestinesi fra l'altro di casi di ragazzini presi da orfanotrofi o piuttosto da situazioni familiari molto complicate in cui che vengono nutriti d'odio, in quanto li si narra che la loro famiglia è stata distrutta da ovviamente gli arabi, dai palestinesi. Comunque li vedi proprio perché facendo monitoraggio c'è la cioè abbiamo avuto anche contatti ravvicinati, proprio volti imbruttiti a 14, 15, 13 anni dalla cattiveria, dall'odio, che vengono praticamente sfruttati per andare con i greggi rubati ai beduini o ai pastori palestinesi e praticamente costituiscono una sorta di diciamo gruppo d'avanguardia, nel senso che vengono lasciati in questi insediamenti, tende, tendopoli, case diciamo occupate da poco, e da lì loro quotidianamente avanzano con questi greggi di pecore, di capre rubate ai palestinesi, facendo un'azione non solo di disturbo, perché ovviamente scendono in mezzo alle case, si avvicinano progressivamente sempre di più ai centri abitati, provocano, registrano, fanno video, distruggono tutto quello che trovano sul cammino, non solo ovviamente pecore e capre che si sa mangiano di tutto, quindi germogli di olivi, olive stesse, ortaggi, seminativi, insomma ovviamente fanno terra bruciata, ma gli stessi ragazzetti ovviamente distruggono tutto quello che trovano sul cammino, rubano attrezzi da lavoro, danno fuoco, spaccano telecamere, spaccano insomma materiale dal lavoro. E oltre a fare questa azione di disturbo e di provocazione soprattutto nei confronti di quelle che sono le case, le abitazioni, gli insediamenti che magari si trovano a metà strada fra la colonia più strutturata, che in alcuni casi è presente anche da 30, 40, 50 anni, in questo territorio che c'è nel mezzo tra la colonia strutturata e il villaggio, la cittadina palestinese, ovviamente esistono varie abitazioni rurali di palestinesi, appunto accampamenti di beduini eccetera, e quindi piano piano loro avanzano come una sorta di appunto di avanguardia, non solo disturbando, provocando, ma di fatto fanno anche proprio una mappatura del territorio. Cioè noi mentre documentavamo, loro stessi ci documentavano a noi con droni, con telecamere, con video, prendono le misure, capiscono quali sono le case eventualmente da occupare successivamente, quali sono le vie da attraversare per poter avanzare sempre di più, e quindi è diciamo l'impressione condivisa da chi ci ospitava è che questa sorta di piccolo, questo esercito di piccoli coloni minorenni lanciati appunto in avanzata non solo serve per occupare territorio in maniera rapida, ma ovviamente in una ipotesi di perdita anche di quella che è l'attuale governo appunto Netanyahu e dell'estrema insomma destra radicale, a ottobre quando ci saranno le elezioni, comunque costituiscono una forma di costruzione di milizie fondamentalmente, che poi anche in caso di eventualmente risultato negativo alle elezioni possono ovviamente rimanere sul territorio, e quindi sono milizie già conformate. Fra l'altro poco tempo prima che io arrivassi appunto a luglio, Ben Gvir, no, il ministro della sicurezza israeliano, aveva appena diciamo proposto di trasferire diciamo il corrispondente di più di $1 milione a un gruppo che sostiene appunto i coloni, quindi armandoli. Questi gruppetti di minorenni coloni pastorelli che vanno in avanzamento solitamente vengono coordinati ci sono dei coordinatori regionali o comunque locali che sono coloni comunque politicamente strutturati, armati appunto con queste fucili o mitragliette, perché le mitragliette sono quello che gli è stato dato appunto dal governo israeliano, e fondamentalmente coordinano differenti avamposti
della provincia intorno a specifiche, diciamo appunto, cittadine, e quindi monitorano la situazione, forniscono a questi ragazzi, ragazzetti, alcuni casi sono anche parenti, figli, nipoti, insomma.

0: tutto il necessario per procedere, li mandano fondamentalmente in avanscoperta e poi subentrano in molti casi per alzare la tensione. Quindi nel primo villaggio in cui sono stata, appunto, Cariotte, pochi giorni prima che noi arrivassimo, il colono, diciamo, capo dell'avamposto, che avevano in qualche modo occupato già il territorio di seminativo della famiglia contadina in cui noi eravamo andati in supporto, era, e che aveva delle serre, ha delle serre tuttora in cui produce ortaggi, che poi è il sostentamento economico della famiglia, e quando intendo famiglia intendo almeno 10 nuclei abitativi, perché figli, nipoti, eccetera, era scelto, avevano già occupato un territorio di seminativo, l'avevano devastato appunto con l'azione delle pecore e delle capre, e stavano scendendo per minacciare, con la mitraglietta, sparando in aria, tentando anche di, puntando la mitraglietta in fronte al contadino, diciamo, proprietario delle serre, per obbligarlo, per spingerlo, provocarlo a smantellare queste serre, perché appunto a loro interessa di fatto il territorio nudo, no? Per poterlo poi occupare e espandere. Nel secondo caso, un villaggio che si chiama Bufalà, diciamo un po' diverso, perché rurale comunque, ma più che di base tutti i villaggi in Cisgiordania hanno un'economia anche basata, o comunque una tradizione profondamente radicata nella cultura comunitaria della raccolta delle olive, quindi comunque c'è una radice contadina in tutte le cittadine, anche quelle un po' più dedicate magari ai servizi, al commercio, più ricche. Quindi comunque la questione dei territori di olivi, che sono sempre meno accessibili, che ormai, diciamo, sono praticamente possibile andare a raccogliere le olive giusto in quei 4 olivi che sono rimasti intorno ai villaggi, perché tutto il resto è stato o sradicato o occupato. Però questa seconda cittadina, Abufalà, invece è una cittadina in cui c'è una forte presenza di anche persone che hanno familiari all'estero, insomma della diaspora negli Stati Uniti, quindi con un importante ruolo magari delle rimesse economiche, quindi anche un'economia un po' più fiorente. Ma questo, insomma, per far capire anche come l'azione violenta della colonizzazione sia assolutamente interclassista rispetto alla popolazione palestinese. In ogni caso, lì abbiamo potuto osservare come nel giro di 2 giorni, fra il venerdì e il sabato, c'è stato un avanzamento di questi pastori, che arrivavano solo a una certa distanza di qualche centinaio di metri dalle case in cui noi eravamo, che erano un po' le case di frontiera, la barriera di protezione rispetto al villaggio. Nel giro di 2 giorni hanno scavallato le case, hanno distrutto dei vetri, delle telecamere, della fattoria, sono praticamente andati avanti e hanno continuato a monitorare, e hanno poi il giorno in cui siamo andati, insomma l'ultimo giorno, insediato una tenda, quindi un nuovo avamposto molto più vicino alle case, no? Quindi c'è stato non solo un incremento della violenza il sabato dopo gli eventi di Tel, perché sono stati fatti incendi, eccetera, insomma assaltate persone, macchine, abitazioni, fattorie, eccetera, ma anche proprio un'accelerazione dell'avanzamento territoriale della colonizzazione. E non so, magari se vuoi qualche domanda.
1: Sì, bene, ti ho lasciato andare, perché effettivamente hai dato un quadro molto, molto chiaro e vivido di quello che sta succedendo lì sul territorio, perché poi appunto noi leggiamo, però in effetti le dinamiche sul campo sono veramente allucinanti, e sono fatte di piccole poi sono piccole cose, ma violente e continue. Questa è la cosa che a me veramente impressiona tantissimo, e sono costanti da sempre, e immaginare che ci sia appunto una recrudescenza, che si stia alzando l'asticella su come sta andando avanti l'occupazione, alla fine è questo, della Cisgiordania, con il supporto ovviamente dell'esercito del governo israeliano, e quello è il loro scopo. Quindi hai dato veramente un quadro molto chiaro della situazione, quindi direi che se non hai altro in particolare da aggiungere, da raccontare, poi sicuramente magari faremo altri approfondimenti più in là.
0: Certo, ti posso magari aggiungere 2 cose al volo, certo. Se abbiamo 2 minuti.
1: Sì, sì, sì.
0: che giustamente proprio l'hai già detto tu, ma insomma per ribadire il concetto, come poi questa azione colonialista ovviamente è sostenuta in maniera chiara, esplicita e potente da quelle che sono le forze militari di occupazione. Quindi mentre documentavamo questa avanzata poi dei coloni, nel contempo il sabato giorno, insomma il giorno dopo l'evento, insomma quindi l'aumento della rappresaglia, i militari ovviamente sono intervenuti al fianco di questo avanzamento, noi l'abbiamo visto sul campo intervenendo con gas lacrimogeni, appunto oltre a occupare proprio le cittadine nella, diciamo, a Turmusaia, che è una cittadina vicina alla nostra, è stato proprio fatti, come dicevamo, rappresaglia casa per casa, è stata occupata una casa per più di 48 ore con tanto di bandiera messa su, ma soprattutto sono state bloccate completamente ogni forma di viabilità. Cioè quello che i militari fanno, oltre a reprimere, perquisire, arrestare, è interrompere la viabilità fra un villaggio e l'altro, proprio per impedire che i palestinesi si organizzino, si spostino per portarsi solidarietà, quindi attaccando villaggio per villaggio internamente, qualcuno di più, qualcuno di meno. Spesso le comunità, i comitati si organizzano in tempo reale, c'è un costante aggiornamento, no? C'è l'incendio lì, c'è il blocco del checkpoint là, cioè stanno attaccando quella fattoria, le persone sono organizzatissime da questo punto di vista, quindi poi c'è una grande spinta alla solidarietà che sta anche aumentando. Quindi mi piacerebbe chiudere anche un po' segnalando questo, no? Sì. Cioè magari non c'è una forza politica in questo momento chiara, organizzata, univoca, che in qualche modo raccoglie l'esasperazione e l'azione anche di risposta della popolazione palestinese, che comunque agisce in una totale disparità, perché affronta ovviamente un esercito e dall'altro lato milizie praticamente armate, quando è insomma una popolazione civile assolutamente disarmata, che al massimo insomma può usare qualche pietra per difendersi. Quindi l'esercito interviene per interrompere quello che è un flusso di solidarietà, di supporto. Tra l'altro vorrei segnalare che Fazza è carino, perché è proprio una parola tipica del linguaggio palestinese, che vuol dire mutuo aiuto di fronte al pericolo, no? Il fatto di la pratica di venire in soccorso solidarie reciproco di fronte a una situazione di emergenza, no? Quindi c'è una forte tendenza, una forte capacità di risposta, di reazione delle persone di fronte a queste situazioni, mentre l'esercito cerca di limitare questo tipo di reazione. E vorrei segnalare anche l'ultima cosa, che invito, visto che comunque l'autunno sarà caldo, perché appunto il terrore, diciamo, di molte persone palestinesi con cui noi ci siamo confrontate è quello che questa escalation sia in qualche modo manovrata per far sì che si crei una situazione in Cisgiordania, cioè di guerra, no? Ovviamente di intervento massiccio armato maggiore, magari anche in vista di destabilizzare la situazione del territorio, poiché appunto fino a ottobre dovrebbero esserci le elezioni proprio della Knesset, no? Del governo israeliano, quindi creare una situazione di destabilizzazione per portare questa esasperazione palestinese a eventuali reazioni, no? Più organizzate, più radicali, e quindi poi giustificare un ulteriore incremento della repressione. Quindi settembre, ottobre, novembre sarà un periodo soprattutto che coincide anche con la raccolta delle olive ed è un'azione, diciamo, fondamentale non solo per l'economia ma anche proprio per la struttura culturale, quella che è la forza del radicamento comunitario, no? E poi forse nativo proprio, direi, cioè del popolo palestinese. La raccolta delle olive è un momento che storicamente di grande convivialità, oltre al fatto che la maggior parte praticamente tutte le famiglie vivono, se non commerciando, ma anche solo alimentandosi del proprio olio, ed è anche una pratica comunitaria in cui si passa da un appezzamento all'altro, ci si dà una mano, come di fatto accade in parte nei nostri territori, ci si condivide il cibo, si pranza insieme, si canta insieme, quindi è un momento molto forte e che sta essendo sempre più, diciamo, messo in difficoltà. Molte famiglie ormai non possono più raccogliere, quindi diciamo tanto Fazza, invito a cercare su internet il contatto, sta raccogliendo adesioni da qui appunto siamo già a fine mese, comunque insomma da qui all'inizio della raccolta delle olive, per andare un po' a fare quello che abbiamo fatto noi, quindi un'azione di supporto sul campo nell'attività di raccolta delle olive e di monitoraggio in caso di attacco di coloni. Esistono anche molte altre organizzazioni, insomma, non governative, che agiscono da decenni sul territorio, quindi c'è l'imbarazzo della scelta per decidere di partire dall'Italia per provare in qualche modo a portare un supporto concreto, una solidarietà attiva. E devo dire, non è irrilevante dire che è anche un'esperienza molto forte e bella, perché noi siamo qui abituate a vivere costantemente bombardati da media ufficiali in cui l'immagine della persona palestinese, della Palestina, è totalmente svilita e rivittimizzata, per cui c'è persone distrutte, povere, uccise, bombardate, dilaniate, arrestate, disperate. Ecco, la Palestina non è solamente questo, è un paese, un popolo occupato, sì, in maniera violenta, sì, è un popolo che resiste con una grande dignità anche culturale, c'è un'ospitalità spropositata, che è qualcosa che noi che viviamo in Europa con l'ordine del giorno, diciamo, i CPR, le frontiere, i morti in mare, c'è un grande insegnamento, perché un popolo che è colonizzato, attaccato da decenni, continua a ricevere le persone che vengono da fuori con una ospitalità spropositata. Noi ci hanno riempito di cibo, di caffè, di tè, sono più, diciamo, hanno una cura nei confronti della persona ospite che è un grande insegnamento di vita, davvero, e quindi c'è una grande anche protezione nei confronti delle persone che vengono a supportare. Quindi lo condivido anche per restituire un po' la parte, diciamo, più di fioritura di quello che è la cultura palestinese, che è ancora molto forte, che è fatta di danze in cerchio, che è fatta di tamburi, che è fatta di cibo, che è fatta di accoglienza. Quindi l'invito ad andare a conoscerla direttamente, al di là della narrativa istituzionale, insomma, che costantemente cerca di cancellare la dignità e la forza di questo popolo, che invece ha molto da insegnare in termini proprio di profondità del senso della vita, e che è attaccato in maniera radicale alle radici degli olivi e sta lì in qualche modo a veramente insegnarci anche quello che vuol dire vivere il territorio, insomma, esserne parte. E volevo chiudere un po' così, perché
1: bellissimo,
0: mi sembra importante.
1: Sì, rimanda qualcosa di molto bello e di resistente, senza dubbio.

Impero, il nuovo gioco della Ecstasy International, è già in tutti i negozi. Centinaia di aerei, carri armati, navi da guerra, truppe dotate delle armi più sofisticate, lo scudo spaziale, testate nucleari, una forza d'urto impressionante. Ad Impero si gioca da soli. Impero è facile e adatto a tutti. Impero è spettacolare. Impero, dagli stessi creatori di Giustizia Infinita e Mattatore. Attenzione, se ne raccomanda l'uso in aperta campagna.

0: fermi.
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.
0: Vabbè, perché il chiodo?
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi.

iPhone, d'alba senza il filtro, somigliava a... Perché quando sali su io sono già sparito, non

0: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
1: Non lo so. E se si mangiasse?
2: Forse dovremmo guardare la TV.
3: Ehi, ragazzi. Spinelloni.
4: Ehi, ma questa merda è ok. Me and my concrete.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 45%.
1: Radio Ciroma 105.700, da oltre 20 anni nell'etere cittadino.

0: Non mi dite che siete da polizia?
1: No, siamo da confraternita dei Capocotta.
0: E che fate?
1: Arrestiamo di fide una mignotta.

Tutto a titolo di promemoria, vi ricordo che la carta, anche se a fatica, alla fine avvolge sempre il sasso. E poiché, come diceva l'amato Camus, bisogna adoperare i propri principi nelle grandi cose, dal momento che in quelle piccole basta la misericordia.

Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38811.

0: pronto?
1: Pronto.
0: Signor Sportello?
1: Mm-hmm.
0: Mi hanno dato il suo numero al negozio perfumatori, giù a Gordita Beach. Chiamo per via di mio marito, era un caro amico di una sua amica. Shasta Faye Epworth.
1: Lei si chiama?
0: Hope Arlington.
1: E il suo marito è?
0: Morto.
1: Mi dispiace tanto.
2: Un biscotto?
1: No, grazie.
2: Mai sentito né lui né la sua musica? Diciamo che tra i sassofonisti surf era considerato un gigante perché ogni tanto improvvisava invece di ripetere i ritornelli nota per nota. L'incontro poteva essere carino e invece fu squallido. Giù da Oscar a San Isidro.
1: Oh, signore.
2: Ero appena entrata di corsa in un gabinetto senza controllare prima e mi ero messa già il dito in gola, sì, per vomitare un bel palloncino di aero che avevo comprato e... C'era seduto Koi, digestione da gringo, stava per farsi una cacata gigante. E tutti e due molliamo nello stesso momento, praticamente riempiamo il cesso di vomito e di merda. E lui ha la mia testa fra le gambe e per complicare le cose ha anche un'erezione.
1: Certo.
2: Da cosa nasce cosa e abbiamo cominciato a bucarci insieme regolarmente. Poi è arrivata la piccola Amethyst. Non so se lei è debole di stomaco. Ecco come l'avevamo ridotta. Mi facevano giustamente notare che le arrivava eroina dal latte che poppava da me, ma... Chi poteva permettersi il latte in polvere? Certo, ne è passato di tempo da allora.
1: Sì, mi sembra che lei stia molto meglio.
2: Mi occupo di droga.
1: Scusi?
2: Faccio counseling.
1: Ah.
2: Cerco di dire ai ragazzini come usarla con giudizio.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

Satura, Götterdämmerung. Si legge che il crepuscolo degli dei stia per incominciare. È un errore. Gli inizi sono sempre inconoscibili. Se si accerta un qualcosa, quello è già trafitto dallo spillo. Il crepuscolo è nato quando l'uomo si è creduto più degno di una talpa o di un grillo. L'inferno che si ripete è appena l'anteprova di una prima assoluta, da tempo rimandata perché il regista è occupato, è malato, imbucato chissà dove, e nessuno può sostituirlo.

iya.

0: Perché Mario Monti è stato chiaro. Occhio, gli ha detto. Ci ha detto proprio.
1: Proprio lui.
0: Occhio, tu non devi fare cose che possano svegliare le coscienze. Le devi assopire dolcemente a suon di canzoni di Natale in filo di fusione e giochi di luce pacchiani appesi a Palazzo dei Bruzzi.
2: E circhi.
0: E circhi.

0: uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
1: E io non so riconoscere la differenza?
0: No.
1: Sei ridicolo. Ti senti bene?
0: Oddio. Oddio. No. Oh, che meraviglia. Sì, così. Oh.

grandchildren if they would be missed. One.

is in fact someone worth saving. Everyone!

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla
0: spalla. Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: detto, brevissimo.
1: Bravo. Lei è
0: favore. Era una notte di luna ripiena.
1: Sì. Sani Gesualdi, Alice, cose, capperini.
0: Sani Gesualdi passeggiava e sentiva Calducci, era orso nudo.
1: Ho capito.
0: Sentiva Calducci.
1: Capeloso.
0: E allora il tempo, non so, si stracambia, il tempo è diventato che pioveva.
1: Sì.
0: Allora lui aveva un ombrello.
1: Ai,
0: numero uno, un impermeabile.
1: Numero due, un impermeabile.
0: Allora lui che faceva? Siccome lui ci teneva molto alle sue cose, no? Lui ci teneva moltissimo.
1: Sì.
0: Non so se lei capisce questa parola, moltissimo
1: lo capisco.
0: E allora si metteva l'impermeabile, non se lo metteva quando pioveva, perché sennò si bagnava.
1: Sì.
0: E con l'ombrello non usciva, sennò si bagnava.
1: Sì.
0: Poi lui quando si metteva, invece, qualche volta poi cambiò idea, si metteva l'ombrello, l'impermeabile, e si metteva di sopra il gelofan per non fare bagnare l'impermeabile. Poi si metteva una bella cappotta di sopra per non fare bagnare.
1: Cioè
0: lui si incurvì. San Gesualdi diventò un gobbista. Lui si incurvì. Poi
1: sì,
0: allora poi scoprì un sistema, no? Che lui, quando vedeva uno con l'ombrello, si metteva sotto di questo con l'ombrello, con la scusa, dice: che bella giornata, che bel panorama, la vita oggi, i prezzi della frutta, queste parole. E camminava con questo, solo che lui andava a finire in posti dove non voleva lui andare. E poi doveva tornare a piedi e si bagnava tutto.
1: Certo, perché si aggregava un altro che andava in un altro posto.
0: Allora lui questa esperienza, lui, di sapere come se piove, se non piove, lui si laureò in tempo. Studio.
1: Come si laureò in tempo?
0: Si laureò in tempo.
1: Nei quattro anni degli studi?
0: No, si laureò in tempo. Meteorologia.
1: Ah,
0: no,
1: il tempo, in meteorologia.
0: E fu lui che ha inventato il servizio meteorologico, che tuttora gli danno i diritti d'autore della SIAES, di tutti i servizi meteorologici. E fu lui che inventò il servizio meteorologico diviso in quattro stagioni. Sì, estate, caldo. Autunno, tempo autunnale, inverno, freddo, e primavera, tempo primaverile.
1: Ecco.
0: Inventò questa cosa. Poi ebbe tanto successo lui, allora disse: ho avuto tanto successo. Sì, ho avuto tanto successo. Poi si fermò 20 minuti senza pensare niente, senza così, fermo,
1: sì,
0: immobile, andato. 20 minuti. Posso fare vedere 20 minuti come ha fatto?
1: No, per carità.
0: Poi allora dopo 20 minuti disse: non è bello ciò che è bello, ma che è bello
1: questo. Non te lo fanno dire. E lo so, padre. Questi.

cari figliuoli, si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà.

inquadrare, mettere a fuoco e... Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.

0: È finalmente disponibile Il Governo Invisibile, il gioco di ruolo che sta avendo un incredibile successo tra grandi e piccini.
1: Divertiti con tutti i giochi elettronici inclusi nella confezione. Memorizza, impara e ripeti ciò che dice la macchina. Al resto pensiamo noi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Dalla luce alle tenebre. In un attimo.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mita Giovina,
0: blocca la.

0: in culo agli ebrei ortodossi che vanno su e giù per la 47esima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid.
1: My nigga Johnny got another one.
2: We part of falling this motherfucker.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

ci sono più barriere da attraversare. Tutto ciò che ho in comune con l'incontrollabile è la follia, la depravazione, il male. Tutte le mutilazioni che ho causato e la mia totale indifferenza verso di esse. Tutto questo ora l'ho superato. La mia pena è costante e affilata. E io non spero per nessuno un mondo migliore. Anzi, voglio che la mia pena sia inflitta agli altri. Voglio che nessuno possa sfuggire. Ma anche dopo aver ammesso questo, non c'è catarsi. La mia punizione continua a eludermi e io non giungo a una più profonda conoscenza di me stesso. Nessuna nuova conoscenza si può estrarre dalle mie parole. Questa confessione non ha nessun significato.

0: luoghi e persone che non esistono. Puoi fotografarli con Ocolom, la macchina brevettata dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale.
1: Ocolom sorveglia, riferisce e non dimentica. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, divertirsi.
2: Andiamo?

0: E poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
1: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
0: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
1: È stupenda questa battuta, eh?
0: Non è una battuta. Non era una battuta.
1: No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
0: No, che dice?
1: No, forse ho toccato un argomento che non...
0: No, l'espressione, non è l'argomento, è l'espressione,
1: preferisce...
0: matrimonio a pezzi,
1: ecco,
0: ma come parla?
1: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
0: Kitsch. Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Senta, dove l'ha andata a prendere?
1: Io non sono alle prime armi.
0: Alle prime armi, ma come parla?
1: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
0: Il suo ambiente è molto...
1: È molto cheap.
0: Come parla?
1: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: E tu? Oh, come parla? Come parla?